Assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

Los Angeles.

0: grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

0: Gli altri ci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniel's. Cuori meccanici per noi sociopatici. Vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici. Siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi. Più fradici che fragili, prima che il sole spunti. Ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

caduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, secco.

sono viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara. E pensare

0: così.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
2: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.

0: sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

0: come, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel

0: la nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
2: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
3: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Sono le 7. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
4: Buongiorno dalla redazione. È disperso nel lago di Vico Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua nel Lazio settentrionale in provincia di Viterbo e non è più tornato in superficie. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un amico di famiglia, un connazionale delle vittime di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Padre, madre, figlia, minorenne, lo ricordiamo, sono morti accoltellati. È invece ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata con ferite e politraumi, l'altro figlio della coppia, un ragazzo di 20 anni, che non è però in pericolo di vita. Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. A comunicarlo è una nota di Palazzo Chigi. La decisione è arrivata ieri, nel giorno dell'anniversario della strage, accaduta il 27 giugno 1980, in cui morirono 81 persone tra i passeggeri dell'equipaggio del DC-9 Italia, decollato da Bologna e diretto a Palermo. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli 7.2 e 7.5, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430, tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Ancora molti passi oltre l'orizzonte di mercoledì e forse, secondo i meteorologi, l'eccezionale ondata di calore africano, in molti casi da record, segnerà la fine del mese di giugno, con il picco estremo anche in Italia, dove tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi, poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo. E ora lo sport con il calcio. Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Per il gruppo L avanza anche il Ghana tra le migliori terze. Gruppo K, Colombia prima, Portogallo seconda, Repubblica Democratica del Congo terza, ai sedicesimi tutte e tre. È finita 1-3 il match tra Giordania e Argentina. Pareggiano 3-3 invece Algeria e Austria. Ed è tutto, a più tardi.
3: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
5: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. Traffico bloccato con 3 km di coda sulla 14 Adriatica per il ribaltamento di un'autovettura a chilometro 1 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano-Bologna verso quest'ultima. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Ancona, sono i curiosi la causa delle code tra il bivio per l'Autosole e Bologna Borgo Panigale. Per quanto riguarda le altre notizie, a causa del traffico intenso si sono formate code sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e il bivio per la Cisa in direzione Bologna. Prosegue proseguendo in questa direzione altre file per traffico intenso tra Modena Sud e il Bivio con la 14 Adriatica, coda di 6 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e il Bivio con l'Autosole per traffico intenso sulla carreggiata sud. È invece un incidente la causa delle code sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara in direzione Bologna, sulla 1 Roma-Napoli chiusa l'entrata di Valmontone per un incidente avvenuto in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. Traffico bloccato con 3 km di coda sulla 14 Adriatica per il ribaltamento di un'autovettura al chilometro 1 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano-Bologna verso quest'ultima, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Ancona, sono i curiosi la causa delle code tra il bivio per l'Autosole e Bologna Borgo Panigale. Per quanto riguarda le altre notizie, a causa del traffico intenso si sono formate code sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e il bivio per la Cisa in direzione Bologna. Proseguendo in questa direzione altre file per traffico intenso tra Modena Sud e il Bivio con la 14 Adriatica, coda di 6 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e il Bivio con l'Autosole per traffico intenso sulla carreggiata sud. È invece un incidente la causa delle code sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara in direzione Bologna, sulla 1 Roma-Napoli chiusa l'entrata di Valmontone per un incidente avvenuto in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

La batteria è completamente ricaricata. Ricaricata. Ricaricata. La batteria è completamente ricaricata.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
8: Volano le libellule sopra gli stagni, le pozzanghere in città. Sembra

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.
2: Eccoci giunti alla 13ª domenica del tempo ordinario. Apriamo questa liturgia con il Salmo che dice: popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia. Cioè ci invita alla partecipazione attiva ai sacri misteri, che comincia però con questo atto di penitenza per i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,

0: preghiamo. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Giesi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Giesi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò, ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue braccia». Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti, per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Infatti, egli morì, e morì per il peccato, una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.

apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me, chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me, chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.

con queste parole che sono state proclamate, si conclude il secondo grande discorso di Matteo, quel discorso fatto agli Apostoli e che prende proprio il titolo di discorso apostolico. Per poter dare una lettura, diciamo, corretta del testo, parto da un'affermazione che è, come dire, dentro a tutto quanto questo insieme di detti di Gesù. Non può essere missionario di Gesù colui che non è prima ancora un discepolo di Gesù. Ecco allora la preoccupazione di Gesù di dare ancora una volta il volto preciso a quello che è il discepolo, perché ne diventi l'annunciatore fedele e permanente all'interno della vita e della storia degli uomini. Però, per poter dare la definizione di discepolo, bisogna ricordare un altro detto di Gesù. Quando, alla presenza dei suoi familiari, compresa sua madre, Gesù pone la domanda: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Non sono allora più coloro che sono legati da legami naturali, ma c'è un altro legame, una generazione nuova. Fratello, sorella, padre, madre, figlio, figlia, sono coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica. Per cui sua madre addirittura diventa discepola per eccellenza, rigenerata anche lei, perché fedele nell'ascolto e nella messa in pratica della parola. E allora, detto questo secondo principio, noi cominciamo a vedere la figura del discepolo anzitutto come colui che cerca la pienezza della vita, che solo la parola dà, quella pienezza di vita che ribalta completamente i valori degli uomini, perché trova colui che perde e si realizza colui che si dona. E al tempo stesso, insomma, in questa generazione nuova della parola impegna tutte quante le sue facoltà, che sono le facoltà affettive e volitive, ecco, l'amore per la famiglia. Le sue facoltà vengono condizionate e rapportate alla parola e al tempo stesso anche se ne assume tutto il rischio, quel rischio che ha portato Gesù alla croce e che porta comunque il discepolo a esserne anche uno che subisce la stessa sorte, un rischio e una responsabilità. Dunque il discepolo è colui che è generato a vita nuova dalla parola. Seconda cosa, il discepolo rigenerato dalla parola diventa presenza continuativa della parola di Gesù nella storia.

annuncia il giudizio di Dio sulla storia. Assume la caratteristica giusta, cioè la coerenza, ancora una volta, di una vita che mette insieme la fede e la vita, il culto reso a Dio e la giustizia che è dovuta tra gli uomini. Ma sarà sempre un missionario che continuerà una formazione permanente, continuerà a essere il piccolo, e cioè colui che si pone tutti i giorni all'ascolto, si fa, come direbbe Isaia, forare l'orecchio dalla parola che diventerà in lui sempre parola di vita. Però a questo punto qui c'è una terza conclusione: ma sto discepolo rigenerato e rigenerato che cosa trova di fronte a sé? Che accoglienza trova nella sua esistenza? E allora il Vangelo, che dà una visione positiva, dirà: l'accoglienza vera del discepolo divenuto profeta sarà quella di trovare delle persone che si convertono, sarà quella di trovare delle persone che davvero diventano coerenti nella loro vita, e cioè dicono e fanno, non sono solamente dei parolai, ma sono uomini giusti e giuste, capaci proprio di essere coerenti. E quel bicchiere d'acqua viva, intanto è una cosa bella che quando veniamo a benedire non ci dite più: volete un caffè, ma ci date un bicchiere d'acqua. È evangelico questo. Non offriteci più né un bicchiere di vino né un caffè, ma offriteci sempre un bicchiere d'acqua, perché siete secondo il Vangelo, perché il discepolo che continuamente alla scuola di Gesù si disseta di quell'acqua viva che è lo Spirito e lo dona, perché quello Spirito davvero diventi, in coloro che l'accolgono, sorgente di acqua zampillante, cioè persone capaci di vivere una vita completamente rinnovata e vivace.

0: Io credo in Dio, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. E ora rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Onnipotente per mezzo di Gesù, sua parola viva, e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, partecipe della missione profetica di Cristo, animata dallo Spirito Santo, indichi con franchezza le vie della verità e dell'amore. Preghiamo. Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, ravvivando la grazia dell'ordinazione, siano gioiosi annunciatori della parola di vita. Preghiamo. Per i governanti, con integrità e saggezza, offrono scelte a favore dell'autentico bene comune, della giustizia e della pace. Preghiamo. Per coloro che sono provati dalla malattia e da qualsiasi genere di tribolazione, trovano

0: consolazione nelle amorevoli premure dei fratelli. Preghiamo. Per noi tutti, docili allo Spirito, possiamo crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, mite e umile di cuore, ed esprimerla nella carità. Preghiamo. Preghiamo per la pace nel mondo.
1: In questa Santa Messa vogliamo ricordare la defunta Marangoni Ordà. Preghiamo. Manda il tuo Santo Spirito, Dio Onnipotente, faccia di noi sorgente di acqua viva, zampillante e testimone del tuo amore nel mondo. Tu vivi e regni per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Guarda questa offerta, il 112.

0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi divini misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso coi tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella pace con te e hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
1: Sono le 9:03.
2: Ma noi siamo qui. Questa bambina meravigliosa rappresenta proprio questa serata. E sapete perché? Perché questa serata sarà completamente dedicata ai cartoon. Lei mi ha detto che preferisce Frozen e io vi dico che anche noi preferiremmo Frozen questa sera. È vero? Ma fra un po' sicuramente arriverà un po' di Arietta e io faccio i complimenti comunque già subito al nostro corpo bandistico, perché vi assicuro che qui sul palco fa leggermente caldo, leggermente, comunque per venire qui con me, ve lo dico, a tutti i colori dell'arcobaleno, perché questa sera noi potremo sognare nella collana e facciamo vedere anche nel braccialetto. Quindi questa sera siamo proprio qui col corpo bandistico di Castel San Pietro Terme per questa serata. Mi ha tolto la mano perché ormai stiamo colando. Allora, questa serata meravigliosa che è proprio dedicata ai brani, ai cartoon, ai brani dei cartoni animati che molti di voi ricorderanno. Io spero che ci sia anche qualche bambino, perché sicuramente si divertirà. Questa sera è proprio Disney, musiche da favola. Allora, noi cominciamo immediatamente, perché sono sicura che voi aspettate questa bella musica in questa serata, e naturalmente invitiamo il maestro del corpo bandistico di Castel San Pietro Terme, Giuseppe Lentini.

E questa introduzione ci porta proprio nel mondo dei sogni, nel mondo della fantasia. Anche le cicale questa sera non fanno da sottofondo, fanno parte del corpo bandistico di Castel San Pietro Terme, perché qui all'arena è tutto possibile, davvero, questa sera più che mai. Allora, vi dicevo, Disney, musiche da favola, se puoi sognare, puoi suonare. Ecco, mi sono già subito impapinata, così siamo a posto per tutta la serata. Bene, questa che avete ascoltato, questa introduzione, è When You Wish Upon a Star, quando esprimi un desiderio proprio a una stella. Quindi questa sera esprimete i vostri desideri, fate venire fuori quel bambino che abbiamo tutti dentro e gioiamo di queste splendide musiche in questa splendidissima arena che è stata riportata proprio nel suo splendore. E sapete che gli spettacoli all'arena saranno ancora tantissimi. Ieri sera c'è stata proprio l'inaugurazione di questa edizione estiva, diciamo, dell'arena. D'altra parte questo è proprio un teatro estivo. Bene, cominciamo subito, immediatamente, con Cartoon Express. È un medley, tutti quelli di questa sera saranno medley, che è stato arrangiato con un pizzico di ironia e trasforma Merrily Run Along, Teeny Toon Adventures Them Song, I Am Popeye the Sailor Man, The Pink Panther, The Memory Go Around Broke Down e This Is It. In circa 5 minuti di musica sentirete dei suoni, i suoni più allegri del mondo, quelli appunto dei cartoni animati. Questa musica è dedicata proprio, come vi dicevo, al bambino che è in noi. Lasciamolo volare con la banda di Castel San Pietro Terme. Anzi, è riduttivo dire banda, il corpo bandistico di Castel San Pietro Terme. Prego, maestro.

0: Il maestro Giuseppe Lentini ve l'ho già presentato, ma adesso facciamo venire qui al microfono il presidente dell'associazione appunto del corpo bandistico di Castel San Pietro, e qui insieme a noi Riccardo Naldi.
1: Cosa stiamo qua a fare? Buonasera! Giorgia Bottazzi che ci presenta come tutte le volte, un bel applauso! Che bello essere qua! Allora, volevo dire questa cosa subito prima di cominciare, perché sennò poi me le dimentico le cose, perché sai, ho un'età anche io. E abbiamo fatto questo spettacolo meraviglioso arrangiato dal maestro Giuseppe Lentini, perché abbiamo voluto puntare sul futuro che riguarda il passato, insomma, i bambini, noi che eravamo bambini, i prossimi bambini. Ma lo sapete che noi per tutto l'anno abbiamo avuto la sede in Via Viara, dove abbiamo la sede della banda, invasa da persone piccolissime? Erano tutte le scuole, hanno partecipato alla nostra caccia ai suoni, perché il viale dei ciliegi si è trasformato in un viale molto magico, perché io li accompagnavo e ogni tanto spuntava qualcuno, vero? Qualcuno della banda che spuntava e suonava per i bambini, e dopo hanno visto tutti insieme quindi la sede. Abbiamo avuto centinaia di bambini durante tutto l'anno e è stato proprio bello. Quindi, insomma, abbiamo voluto anche un po' tributare questa cosa, perché vi ricordo che abbiamo una scuola della banda, i corsi di orientamento musicale, quindi venite a trovarci, venite con noi, imparate a suonare, perché abbiamo parafrasato Walt Disney, perché se puoi sognare, puoi suonare, perché lui diceva se puoi sognare, insomma, Disney, grazie, viva la banda, viva la musica, la banda,
2: sì.
1: Molto bene.
0: Allora, l'avete sentito con quanta enfasi è arrivato Riccardo Naldi? Fra l'altro, volevo dirvi che non è soltanto per i bambini, ci sono anche degli adulti che imparano a suonare, e questa sera ne abbiamo proprio qualcuno qui che ha imparato a suonare ed è entrato proprio a far parte del corpo bandistico di Castel San Pietro Terme. Proseguiamo con la musica, e naturalmente ci spostiamo, perché la musica ci dà questa possibilità di spostarci nel tempo, di spostarci nello spazio. Allora, nel tempo prima era del 1994, adesso arriviamo al 1992, con qualcuno che ha fatto sognare tanti di noi e tanti anche dei nostri bambini, e parlo di Aladdin. Noi in italiano diciamo Aladdin e va benissimo. È un film di animazione, uno dei più, diciamo, conosciuti, uno dei più longevi. È stato seguito dalla versione live action nel 2019. Allora, questo medley di canzoni famose include, e veramente qui il maestro Lentini mette a dura prova il mio inglese, include Arabian Nights, Friend Like Ali, Prince Ali e World New World. Siete pronti a partire con noi sul tappeto magico? Andiamo!

Ma quanto sono bravi, ditemi quanto sono bravi e quanto siamo felici noi a Castel San Pietro di avere un corpo bandistico così, capace comunque di essere eclettico sempre, con una forza, una potenza che veramente è un piacere davvero ascoltarli. Allora, noi siamo partiti con il sul tappeto di Aladdin. Bene, adesso sapete dove atterriamo? Atterriamo su una roccia sulla quale c'era un grande leone e un piccolo leone. E quindi, esatto, proprio lui, The Lion King. Questo veramente è è sempre stata una cosa spettacolare, un piacere sempre ascoltarlo, è un film di animazione veramente apprezzato da grandi, da piccini, perché anche noi grandi amiamo comunque queste splendide produzioni. Allora, a Broadway veramente ha sbancato, come si suol dire. Questa sera noi vi facciamo ascoltare questi temi, sempre questa sera saranno sempre medley, e quindi questi temi da The Lion King. Allora, un brano famosissimo cantato anche da Ivana Spagna, The Circle of Life, e poi The Life in You, e poi ancora la famosissima, sicuramente ve la ricordate perché rimane proprio in testa, Hakuna Matata, e poi Can You Feel This Love Tonight e The King of Rock. A voi il piacere di ascoltare The Lion King.

Maestro, ma li vogliamo presentare, vogliamo farli alzare in piedi questi splendidi bandisti, così si sgranchiscono anche un po'. Esatto. Bene, allora, adesso da un grande personaggio umanizzato che è appunto il Re Leone passiamo a un mito per quanto riguarda proprio l'umanità. Un signore che aveva dei muscoli enormi e si tratta proprio di Ercole, Hercules, che è un classico Disney. Allora, le canzoni di Hercules sono state cantate da Alex Baroni, il cantautore, che era nella veste del protagonista, e da Barbara Cola. Le parti corali sono state eseguite da un gruppo di famose coriste, formato da Emanuela Cortesi, Lalla Francia, Lola Feitli, Paola Folli e Paola Repele. Allora, questa sera ve lo presentiamo in un bellissimo arrangiamento proprio per Concert Band. Ecco a voi Hercules.

Abbiamo fatto un grande applauso ai bandisti, facciamolo al maestro. Il maestro, che ve lo dico in segreto, mi ha detto prima che era felicissimo che questa serata fosse sold out, molto felice, e lo siamo tutti naturalmente. Allora, io non so se da voi arriva, però qui i pannelli laterali si stanno leggermente muovendo, quindi un alito di vento sta arrivando, arriva anche da voi, mi fa molto piacere, molto molto piacere. O forse è perché entriamo adesso nel mondo delle principesse Disney. Questa che vi presentiamo ora è una principessa un po' sui generis, non è la principessa col bel vestito, con la corona in testa, assolutamente no. È Mulan, quindi Mulan è proprio una principessa particolare. Questo film è veramente un classico, è uscito nelle sale nel 1998 e voi sapete che Mulan si basa su un'antica leggenda cinese in cui Mulan, appunto, che è una ragazza, si traveste da uomo per prendere il posto del padre nell'esercito. Allora, il franchise Disney dedicato all'eroina comprende il film di animazione originale del 1998, poi il sequel Mulan 2 e poi il remake live action uscito nel 2020. Allora, questa sera il medley include Honor to Us All, I Make a Man Out of You, A Girl Worth Fighting and For and Reflection.

Bene, si è alzato un po' di vento e quindi noi siamo pronti a partire per il mare, perché le onde ci aiuteranno, perché il vento ci aiuterà a giungere fino a una nave particolare che è ricca di pirati, purtroppo, ma per fortuna, perché questa saga è una saga particolare che ha avuto un successo incredibile. E sono 5, vi ricordate i film con John Depp, e l'omonima leggendaria presenza di queste musiche anche, e non soltanto delle musiche, nei parchi a tema. Allora, la saga cinematografica, la serie, segue le bizzarre avventure dell'eccentrico capitano Jack Sparrow ed è nata originariamente nel 2003. Ispirandosi proprio alle attrazioni dei parchi. Le musiche sono di Klaus Badelt e il medley che questa sera vi proponiamo contiene

La lasciamo un po' respirare, maestro? O continuiamo? No, tutti, non soltanto loro. Tutti loro. Lo sapete che la musica è parente stretta della matematica? Quindi se i ragazzi imparano musica, imparano anche la matematica, non solo. È vero quello che sto dicendo, vero? Non solo, la musica veramente ci porta ovunque ed è anche la compagna dei nostri sentimenti. Quindi veramente è un mondo molto particolare che vi invitiamo, se avete figli o nipoti, a conoscere e a frequentare. Noi continuiamo, un attimo, vi ho dato proprio soltanto un attimo, quindi continuiamo, siete pronti? Avete ancora fiato? Sì? Bene, loro dicono che sono prontissimi, quindi noi continuiamo. Scendiamo dalla nave dei Caraibi e naturalmente lasciamo l'alto mare per arrivare a qualcosa che è veramente una miscela particolare di highlight, e parlo di Brave. Siamo nel 2012, allora la colonna sonora è di Patrick Doyle e questo film veramente è stato un campione di incassi. Qui gli spazi per gli stati d'animo sono veramente diversi, da punto di vista lirico, diciamo, all'ossessione, ma anche potenza e maestosità. L'arrangiamento per concert band ne cattura magnificamente lo stile per questa serata particolare, per questo palcoscenico. A voi, Brave.

Allora, i prossimi highlights vorrei dedicarli a Claudia, la bambina che prima era qui con me. Claudia è la figlia di due bandisti, se non sbaglio un trombone e un sassofono, dico bene? E quindi lo vorrei dedicare davvero a lei, perché mi ha detto così che proprio è quello che preferisce, e quindi non soltanto a lei, naturalmente a tutti voi, soprattutto in questa serata. C'è una bandista che praticamente ha i colori, è vero? In testa, proprio i colori non è Frozen, è Frozen ma non è Frozen lei. È la cugina, mi dice, che è la cugina di Frozen. Quindi possiamo entrare in questo mondo, chiudete gli occhi quando ascolterete, chissà che non arrivi veramente il mondo del incantato di ghiaccio, appunto, di Frozen. Dunque, è stato acclamato come uno dei migliori film di animazione della Disney. Frozen si sta veramente rapidamente affermando come un classico. È una storia commovente che piace tantissimo ai bambini, con queste immagini mozzafiato e queste canzoni magnifiche. Questa sera ascolteremo questo medley per questo concerto, che comprende Vully e Do You Want to Build a Snowman? Vorreste costruire un pupazzo di neve? Ma chi di noi non lo vorrebbe costruire questa sera, un bel pupazzo di neve? Ditemelo. E poi For the First Time in Forever, Let It Go, Frozen, per voi.

0: Va ora in onda La città della domenica con Aldino Forti.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati carissimi amici ascoltatori, voi che seguite sempre le nostre onde medie e il nostro streaming. Buongiorno a tutti voi, giornata domenica calda, diciamo la verità, caldissima, e quindi quello che vi suggeriamo è di stare all'ombra e soprattutto al fresco, perché il fresco non fa mai male, se non esageriamo chiaramente. Buongiorno a tutti, bentrovati, oggi è una domenica, l'ultima domenica del mese, e quindi giugno, anche giugno ce lo siamo giocato in qualche modo. Buongiorno agli amici che ci seguono attraverso radiodiffusione europea media di Trieste, radio media radio castellana di Bologna. Buongiorno a tutti voi carissimi amici. Andiamo subito con la bossa nuova stamattina, andiamo con un prodotto molto bello da assaggiare. Ci porta così a sdraiarci se siamo sulle rive del lago, sulle rive del mare. Insomma, rilassiamoci.

Abbiamo iniziato con una musica molto morbida, eh? È il caso di dirlo. E adesso però il nostro pensiero va a tutte quelle persone che sono sole in casa, sono sole all'ospedale, sono sole. E quindi quando uno è solo, voi sapete che un po' di tristezza c'è intorno, no? Perché magari hanno i figli lontani, hanno tutte le a coloro a cui vogliono bene che non sono a portata di mano. C'è un messaggio che voglio dare molto bello: Sant'Egidio, la via, le convivenze solidali per anziani soli in tempo d'estate. È presentato oggi a Roma il modello abitativo che mira a contrastare la solitudine degli ultra 65 anni che hanno subito la perdita del coniuge e non sono in più autosufficienti e dunque sperimentano situazioni di grande solitudine e sofferenza, particolarmente nei periodi di vacanza, proprio questi periodi. Margo Impagliazzo, l'obiettivo è ricreare gli ambienti familiari e valorizzare le persone. Questo che ascoltate sarà, sono due interviste

0: e il servizio di Lorenzo Giovanardi. Ci ascoltiamo la prima, che è proprio l'intervista a Francesco, un anziano di Santo Egidio.
1: Santo Egidio per me è la seconda famiglia che ho trovato. Io ho perduto mia moglie 14 anni fa, ero solo. Ho ricevuto una lettera da parte della comunità di Sant'Egidio con un numero di telefono. Ho telefonato, mi ha risposto una bambina, una voce da donna eccetera, e mi ha detto se volevo frequentare la comunità. Ho detto sì, ed ho trovato per esempio, proprio la via per potermi risanare da un pochetto dal dolore che avevo sofferto per la perdita della moglie, che erano 40 anni di matrimonio. E quindi ho salvato questo con la solitudine, perché pensare alla solitudine oggi come oggi, a meno dalle ricerche che sono state fatte, è la malattia più crudele e che ci può essere per un anziano, perché non c'è nessuna cura, non c'è dottore che possa curare la solitudine, perché la solitudine o ti porta a mangiare tanto, o a non mangiare per niente, o a bere ubriacarti, o addirittura arrivare alla droga. E il 30% delle morti degli anziani soli è proprio per la solitudine. Quindi la cosa migliore oggi come oggi, almeno da parte della comunità di Sant'Egidio, è la convivenza solidale, perché in 3-4 persone che stanno in una stessa stanza si fanno compagnia, ed è questo quello che conta veramente, perché è quello che dà la comunità di Sant'Egidio, la tranquillità e la salvezza. Perché è una salvezza per noi, che noi anziani soli.
2: E poi anche la solitudine e caldo possono essere veramente un'emergenza.
1: Loro ci seguono continuamente, ci chiedono se, come e quando dobbiamo stare attenti a quello che è il caldo, lo so, però... credo che poi, oltre che noi telefonare a quelli che stanno soli eccetera, andiamo anche a visitarli, ed è credo che, chapeau alle telefonate, però la cosa migliore è quella di andare direttamente da questi signori, da queste persone anziane. Io per esperienza personale devo dire che ogni volta che andavo a trovare questi anziani poi si esce col cuore grande così, perché si vede sorridono, ti dicono quel grazie che significa tanto per noi, almeno
2: diciamo che nulla batte la presenza.
1: Ci vuole la presenza è quella che salva, e lo posso dire personalmente io, perché l'ho vissuto, lo sto vivendo ancora con alcune persone, e io ho una certa età, quindi c'è pure l'esperienza oltretutto. E quindi arriviamo al punto che ce n'era uno di questi signori in cui visitavo che non prendeva il caffè se Francesco non arrivava. Diceva la moglie: no, aspettiamo Francesco, poi prendiamo il caffè. E è questo che poi si entra in famiglia, si diventa uno della famiglia. E oggi come oggi questi signori, anche se qualcuno è andato in paradiso, le signore che sono rimaste dicono della famiglia, aiutano la comunità di Sant'Egidio facendo i panini per la gente che sta sola e via discorrendo, insomma. E questa è la storia, la nostra bella storia, e grazie alla comunità di Sant'Egidio.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai.
0: Il titolo è Male Necessario, Fedez e Masini.
3: Lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Eccoci qua, siamo arrivati a qualcosa di più bello. Stiamo ancora parlando dell'intervista che abbiamo fatto a Francesco, un anziano da Sant'Egidio, e vogliamo ricordare che il presidente di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, ha creato questo modo di stare insieme in questa comunità. Comunque ci ascoltiamo l'intervista proprio a Marco Impagliazzo. Ecco, la prego la regia di mandare in onda, ci siamo.
1: Noi lanciamo un appello innanzitutto a tutti i cittadini italiani di accorgersi degli anziani, di occuparsi degli anziani, particolarmente in questi momenti di difficoltà. Basterebbe una visita, suonare un campanello del vicino, ricordare di bere, provare a invitare in case dove c'è il condizionamento per avere aria più fresca, insomma, o avvicinare gli anziani per strada o negli uffici postali o dovunque per chiedergli se tutto va bene. Ma accanto a questo, Sant'Egidio propone un modello innovativo che è quello delle convivenze solidali. Sono appartamenti che gli anziani condividono, in pochi anziani, 3-4, per superare il problema della solitudine e dell'isolamento, che nell'età anziana diventa veramente un peso, e soprattutto nel tempo, diciamo, della malattia o della non autosufficienza, accompagnati dai nostri operatori. Un modello innovativo, sono più di 100 oggi le convivenze solidali solo a Roma, tante altre si stanno costituendo in Italia. È un modello che proponiamo fattibilmente agli enti locali, ai comuni, alle regioni, per dare una vita migliore e più lunga agli anziani.
2: Ecco, pensa che le istituzioni potrebbero fare di più sul tema?
1: Sì, si potrebbe molto, fare molto di più, implementare la legge 33 che è stata già approvata dal Parlamento, ma che ancora non ha trovato, diciamo, una sua attuazione pratica, che unisce il sociale e il sanitario. I problemi degli anziani non sono solo sanitari, sono anche sociali. Pensiamo a tutti coloro che non accedono alle cure perché non hanno i denari per farlo o non hanno le competenze, diciamo, da un punto di vista digitale per iscriversi alle liste, eccetera. Quindi ci vuole un accompagnamento sociale, e questa legge 33 unisce i due elementi, e quindi noi chiediamo che le istituzioni facciano di più, si accorgano di più di questa parte della popolazione che da sola soffre molto di più degli altri.
0: Questi sono i Pooh, dammi solo un momento.

0: Dammi solo un momento, dammi solo un momento, perché magari in quel momento riesco a pensare delle cose belle. Dammi solo un momento, Aaron E. Pooh. Veramente bella questa canzone, a me almeno piace moltissimo. Signori, siete sintonizzati su Regional Radio in onde medie e streaming, e su Media Radio Castellana di Bologna e Radio Diffusione Europea di Trieste. Buongiorno a tutti voi. Questa mattina fa caldo, noi siamo climatizzati, ma sinceramente vediamo il fuori, c'è un silenzio questa mattina, un silenzio, nemmeno tante moto si sentono, e quindi è segno che ognuno ha raggiunto proprio i propri posti dove passare la domenica e stare magari al fresco insieme alla famiglia, insieme a tanti amici. Avete sentito, questa mattina sto cercando le notizie più belle possibili, ma non è facile, perché trovare sempre le notizie belle, oggi non volevo così dare l'impressione, ma le notizie fanno colpo solo le brutte, quindi ho evitato anche di dire che magari questa mattina o Trigoli all'una e mezza stanotte c'è stato il terremoto, scala 1, però insomma la botta che è stata qua vicino l'ha sentita. Voglio parlare di cose dove è possibile, più belle possibile, facendovi rilassare più che mai. La radio poi servirà anche per questo. Poi le notizie brutte tanto ce le danno i radiogiornali. Adesso purtroppo diamo una notizia che non è bella: droga. Don Ciotti, investire sulla prevenzione ci insegna qualcosa. In occasione della giornata mondiale contro il consumo e il traffico illecito di droga, il presidente di Libera chiede alle istituzioni un maggiore impegno a tutela dei giovani. Il rapporto presentato dal governo italiano di Chiara Don Ciotti contiene dati che graffiano le coscienze. Questo è un servizio di Edoardo Valentini. Ci ascoltiamo l'intervista a Don Luigi Ciotti.
1: Tutti questi dati che sono impressionanti, questo aumento, questa diffusione, ci interroga, perché le nuove tendenze si stanno registrando proprio fenomeni nuovi, come la crescita delle droghe sintetiche, l'aumento della purezza della cocaina, il ricorso alle sostanze psicoattive che sono in aumento, che danno illusione di stare meglio, di essere visti nella società.
2: Cosa può fare la società per prevenire l'uso di sostanze stupefacenti?
1: Si sta fatta un'ottima relazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attenta, puntuale, documentata, però ci graffia le coscienze, ci pone delle domande, ci crea dei dubbi. È molto importante che però la riflessione deve andare oltre le statistiche, oltre i numeri, perché il contrasto al fenomeno continua a concentrarsi prevalentemente sulla repressione e sulla cura di quanti vivono già il problema, ma è ancora insufficiente l'investimento politico, culturale, educativo sulla prevenzione, che deve diventare soprattutto oggi, io credo, una grande capacità di ascoltare i giovani, di comprenderne le loro fragilità, la solitudine, le difficoltà di relazionali, che l'aumento del malessere psicologico tra i bambini e gli adolescenti è oggi evidente davanti a tutti. Negli ultimi anni le diagnosi di ansia e depressione sono aumentate in Italia del 50%. Perfino la Società di Neuropsicofarmacologia ci ha dato un dato da riflettere, ha registrato che un minore su 4 sta sperimentando sintomi depressivi. Quindi c'è una lettura che si impone, che parte proprio dalla fragilità, dalla sofferenza, dalla depressione, dello smarrimento di tanti ragazzi. Ed è quasi triplicato in 3 anni quelli che stanno iniziando a perdere la socialità al di fuori della scuola. Ora, solo costruendo una rete educativa fatta di famiglie, di scuole, di istituzioni, di associazioni, istituti sociali, metterci di più insieme le nostre forze, sarà possibile intercettare, credo, proprio il disagio prima che si trasformi in dipendenza.
2: Nelle dipendenze la libertà non è semplicemente fare ciò che si vuole, ma ritrovare la forza di uscire da una prigionia e tornare a scegliere il bene. Quanto è faticoso questo cammino nelle storie di chi è tornato in tal senso libero?
1: Sì, sono tanti nell'arco di questi anni, dopo aver 60 anni, perché non basta dire no alla droga. Dobbiamo preoccuparci piuttosto di capire insieme agli stessi ragazzi, ai giovani, a che cosa vogliamo dire sì oggi, perché dobbiamo costruire prospettive di senso, di impegno, di opportunità. per non avere bisogno del falso aiuto delle sostanze. Ci sono tante storie di persone che sono arrivate veramente distrutte, mangiate delle sostanze, che sembravano veramente nella deriva, una deriva psicologica, umana, anche fisica, non indifferente. Avere trovato dei luoghi in cui le persone sono state accolte, riconosciute, perché i ragazzi non ci chiedono un tempo distratto, ci chiedono un po' del nostro tempo, sono importanti le relazioni, l'ascolto. Le relazioni dove non c'è un re, no? Che dall'alto ti cala qualche cosa, ma dove si costruisce una reciprocità di ascolto. E allora noi cosa abbiamo fatto? Quello che fanno tanti. Cerchiamo di vivere insieme, di costruire percorsi insieme. Dobbiamo lasciarci interrogare dalle inquietudini, perché l'inquietudine dei giovani, voi me lo insegnate, è il termometro della salute di una società. Forza, ci vuole la volontà di non rassegnarci, perché la rassegnazione è la morte dell'anima, diventa un po' la complice più subdola del male. Io sono testimone nel mio piccolo di tante persone che hanno ritrovato proprio nell'accoglienza, nell'ascolto, nella reciprocità, nella vera relazione, aiutandoli a ridare anche un senso e significato profondo, ridare un'anima dentro, aiutarli a vivere, non lasciarsi vivere, e a spendere anche un po' della loro vita. Questo è importante, per riempire la loro vita di senso e di significato, ma non si può riempire la propria vita di senso e di significato se non la spendiamo anche un po' per dare senso e significato alla vita degli altri. E quanti ragazzi che hanno avuto storie anche difficili e complesse hanno messo poi un po' della loro vita al servizio di altri. Questo è stupendo.
2: Ricordiamo come la giornata mondiale non è solamente contro l'uso di droga, ma anche contro il narcotraffico, principale fonte di guadagno per la criminalità organizzata.
1: Le grandi organizzazioni criminali che operano come vere multinazionali dispongono oggi di una capacità internazionale di broker, di reti finanziarie, di specialisti del riciclaggio, di contatti nei principali scali marittimi europei. Quindi il traffico delle sostanze non rappresenta soltanto un'attività criminale, ma un motore finanziario che alimenta l'intero sistema mafioso contemporaneo. Perfino l'utilizzo di piattaforme digitali per alcune forme di distribuzione, no, ormai diffuse. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale si è trasformato in intelligenza criminale, no? Proprio perché offre alle mafie strumenti raffinati per raggiungere più rapidamente i propri scopi, i propri affari. Quindi ci vuole una maggiore cooperazione che deve essere messa in atto, anche perché le mafie hanno creato delle alleanze tra di loro. Sarà necessario che noi creiamo delle alleanze tra i vari paesi per fare il contrasto, quello giusto, quello vero, quello più attento.
0: Bene, riprendiamo, abbiamo sentito la voce del Don Ciotti e quindi facciamo tesoro, bisogna far tesoro veramente di tutto questo che ci stava raccontando. Andiamo ancora avanti e vi faccio ascoltare un bellissimo brano, Mare di guai, la voce di Ariete.

0: mattina tu butta.
1: E dalla voce di Ariete andiamo ad ascoltare un mito delle canzoni, Lucio Battisti. Con il nastro rosa.

Immaginate a 20 anni di scoprire di avere una sorella e un fratello che vivono vicino a casa mia. Abbiamo amici in comune e ci alleniamo nella stessa palestra. Immaginate di trascorrere i primi 20 anni nella vostra vita con due certezze: essere stata adottata ed essere figlia unica. Due punti fermi che hanno accompagnato la vita di Marilyn Lester, fino a quando, poco prima del suo compleanno, i suoi genitori adottivi le hanno chiesto di tornare a casa, a Far Hope, in Alabama, lasciando l'università. Il motivo sarebbe diventato presto chiaro: Marilyn ha sempre avuto una sorella e un fratello, di cui non aveva mai saputo nulla. Ricomincio da 3. Quando ho scoperto di avere due fratelli biologici, è stato come se dei pezzi di un puzzle che non sapevo mancassero fossero improvvisamente andati al loro posto. Un racconto, Lester, oggi 22enne a People, una scoperta che ha cambiato completamente la sua vita. I suoi genitori adottivi sapevano da sempre che Marilyn aveva altri due fratelli biologici adottati da un'altra famiglia, ma avevano scelto di aspettare il momento giusto per raccontarglielo. Volevano essere che fossi abbastanza matura ed per elaborare la cosa, fare domanda e decidere da sola cosa volessi fare dopo, ha spiegato la ragazza. Guardando indietro, sono grata per questo. Non hanno mai voluto influenzare la mia scelta e mettermi pressione. Veramente una cosa fantastica da questo punto di vista, no? Gli ostacoli del cuore, Elisa.

Gli ostacoli del cuore invece non sono mancati a Graziano Rossi, il papà di Valentino, a Tavuglia. Graziano Rossi tira dritto e vede il traguardo. Oggi si sposa con Ambra, il giudice gli dà ragione. Graziano Rossi e Ambra Arpino si sposeranno oggi, domenica 28 giugno a Pesaro, cerimonia intima, blindata, poi grande festa nella casa di Graziano a Tavuglia. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi della compagna Ambra Arpino, il 21 maggio erano comparse le pubblicazioni di matrimonio sia a Pesaro che a Tavuglia. Il papà di Valentino Rossi, che ha 72 anni, sposerà la 55enne Ambra, originaria di Terni, ma da tempo residente a Pesaro. Valentino Rossi è stato invitato. Graziano, insomma, tira dritto legittimamente verso il traguardo. Dopo che il GIP ha accolto la richiesta del pubblico ministero, nessuna circonvenzione di incapace, tutto archiviato. Le due storie parallele: l'ex campione di motociclismo aveva infatti denunciato la compagna del padre con l'accusa pesante di circonvenzione di incapace, convinto che la donna stesse approfittando di una certa fragilità psicologica di Graziano. Resta in piedi la causa civile che riguarda l'assegno di mantenimento per la figlia Clara, nata dal secondo matrimonio di Graziano con Lorena Quieti, dopo aver cercato a lungo un accordo privato senza successo. La questione è finita davanti al giudice del Tribunale di Pesaro. Quindi Rossi, ma Rossi papà, quindi Graziano, è al terzo matrimonio. E Graziano c'hai in gran fegato, perché sopportarne una, vabbè, insomma, uno ce la mette tutta. Due, cominci a salire sul podio. Tre, ragazzi, ha fatto bene a denunciare il tuo figlio, la compagna, perché insomma a 72 anni goditi la pace.

Se un mito l'abbiamo dedicato a Graziano Rossi, che oggi si è riesposato, lui 72 e la donna, la sua compagna, 55 anni. Auguri e soprattutto baciami ancora. Questo è

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: voglio stare con te.
1: Molto bella questa canzone. Adesso andiamo con una notizia. Un prete di Miami in missione per annunciare il Vangelo ha arricchito il mio mistero. Don Michele Sega, 29 anni, vice parroco di una parrocchia degli Stati Uniti, ricorda i momenti salienti di questi giorni di ritiro organizzato dal cammino neocatecumenale con circa 800 sacerdoti provenienti dal continente americano. Fra questi la partecipazione all'udienza generale con il Papa e i 4 giorni di missione in Italia a due senza soldi. Deborah Donnini ha fatto questo servizio. Ci ascoltiamo proprio l'intervista al parroco. Vediamo se riusciamo a mettere in onda. Ci siamo, sì.
2: Il Signore non ci ha fatto mancare le occasioni di annunciare il Vangelo. Per esempio me ne ricordo una che abbiamo trovato un piccolo parchetto, siamo seduti lì per prendere un po' di ombra e per pregare l'ufficio, e si sono avvicinate prima un ragazzo, poi una coppia, e con questi abbiamo cominciato un dialogo. E per esempio con questa coppia, una coppia giovane con molti figli che adesso stanno vivendo delle difficoltà nel matrimonio e insomma nella vita, anche di solitudine, di incomprensioni, e il Signore ci ha aiutato ad annunciare a loro la buona notizia, la risurrezione del Signore.
3: Ti ha aiutato sperimentare la precarietà nell'annuncio del Vangelo?
2: Sì, senza dubbio. Il Signore ci ha aiutato tantissimo. Io personalmente ho visto che questo è stato un arricchimento del mio ministero, della mia vocazione, e proprio andare così, come Gesù ha mandato i discepoli, senza niente, senza soldi, senza telefono, senza niente, su cui, senza difese alla fine, con l'unica difesa di avere la comunione tra di noi, la preghiera e la Bibbia, la scrittura, per che ci ha un po' dettato quelli che sono stati questi giorni.
3: Mercoledì mattina avete partecipato all'udienza generale con il Santo Padre?
2: Per me è stato molto bello, sono parole che mi porto a casa, anche legate al contesto della catechesi che lui ha dato, dove ci ha chiamati il corpo di Cristo, che alla fine noi non siamo soli, che io l'ho sentito come che, un invito della comunità a stare con il suo sacerdote, del sacerdote a stare con la sua comunità. Per me è stato bellissimo anche il fatto che della festa della Natività di San Giovanni Battista, in cui lui ha detto di riscoprire la vocazione battesimale. Io vedo che questo è un eco a tutto quello che è stata la mia formazione nel seminario, tutto quello che è anche il cammino, quello che abbiamo sperimentato.
3: E anche poi la messa nel pomeriggio nella Basilica di San Pietro è stato un momento forte, avete concelebrato circa 800 sacerdoti.
2: Sinceramente il poter essere lì vicino a Pietro e poter celebrare questa Eucaristia in questo luogo speciale è stato veramente edificante.
1: È arrivata la fisarmonica, carissimi amici, è un segnale ben preciso, stiamo per salutarvi. Un abbraccio a tutti, una buona domenica, e se Dio vorrà, domenica saremo ancora qui insieme a voi alle 10.08 con La città della domenica. Un saluto da Naldino Forti, da Regional Radio, Media Radio Castellana di Bologna e Radio Diffusione Europea di Trieste. Buona giornata a tutti.

0: le 11.
1: Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
2: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 58 e prima di presentarvi il sommario vi ricordiamo che tutti gli orari menzionati all'interno di questo programma, se non diversamente indicato, sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Per chi volesse collaborare con la nostra trasmissione, l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere è il seguente: Bande Rumorose @dxfanzine.com. Questa edizione si apre con un notiziario di X. Seguiranno due nostri servizi. Il primo sulla dismissione in Spagna degli impianti in onde medie da parte di numerose emittenti della catena COPE, mentre il secondo si focalizza sull'inizio di alcune trasmissioni di prova disposto dalla USAGM, l'agenzia statunitense per i media globali, attraverso la stazione ripetitrice ad onde corte situata a Lampertheim in Germania ed utilizzata in passato per diffondere i programmi di Radio Free Europe, Radio Liberty. Infine la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte.
3: Notiziario di X.
2: Francia, nuova frequenza 15.215 kHz per l'emittente che si oppone all'attuale regime iraniano Radio Zaman Bidari. L'orario delle trasmissioni è il giovedì dalle 18.30 alle 19.30 tramite il centro trasmittente TDF di Issoudun in Francia. La nuova frequenza trasmette programmi in farsi, la lingua nazionale dell'Iran, con contenuti di opposizione al regime rivolti all'Iran. L'emittente richiede rapporti di ricezione per questa nuova frequenza accompagnati da una breve registrazione audio della trasmissione. Anche nel caso in cui il segnale sia soggetto a jamming, ovvero interferenze intenzionali, sono comunque graditi rapporti di ascolto corredati da una registrazione. Saranno inviate cartoline QSL a chi fornirà rapporti di ricezione corretti. L'indirizzo di posta elettronica per l'invio dei vostri rapporti di ricezione è radiozamanbidari@proten.me. Ripetiamo, radiozamanbidari@proten.me. Restiamo in Francia. Radio di Vliegende Hollander, ovvero Radio Olandese Volante, una piccola emittente low power AM dei Paesi Bassi, sarà in onda il 14 agosto a partire dalle ore 18 utilizzando il centro trasmittente di Romul situato in territorio francese con una potenza ridotta a metà di 500 kW. La stazione trasmetterà anche attraverso il proprio trasmettitore locale a bassa potenza sulla frequenza di 1467 kHz con una potenza di appena 50 watt da Meppel nel nord-est dell'Olanda. Germania, Stati Uniti, vi leggiamo di seguito gli orari e le frequenze di trasmissione di Radio Tambril, che trasmette di volta in volta un programma di un'ora di musica classica utilizzando gli impianti di Radio Miami International e Channel 292 rispettivamente negli Stati Uniti e in Germania. Dalle 2 alle 3 il venerdì su 5850 kHz attraverso Radio Miami International a destinazione degli Stati Uniti. Dalle 20 alle 21 sempre il venerdì su 15770 kHz attraverso Radio Miami International a destinazione dell'Europa. il sabato dalle 10 alle 11 su 9670 kHz attraverso gli impianti di Channel 292 situati in Germania nella località di Rohrbachwald a destinazione dell'Europa. Dalle 01 alle 02 la domenica su 5850 kHz attraverso gli impianti di Radio Miami International a destinazione di Stati Uniti e Canada. Dalle 19 alle 20 la domenica su 3955 kHz attraverso gli impianti di Channel 292 a destinazione del continente europeo e dalle 2 alle 3 il lunedì su 5950 kHz attraverso gli impianti di Radio Miami International a destinazione degli Stati Uniti e del Canada. C'è infine un'altra trasmissione il martedì dalle 13 alle 14 su 15770 kHz attraverso gli impianti di Radio Miami International che, ricordiamo, sono situati ad Okeechobee in Florida, negli Stati Uniti d'America, a destinazione della costa orientale degli Stati Uniti e dell'Islanda. E anche la prossima notizia riguarda la Germania e gli Stati Uniti. Vi leggiamo di seguito gli orari e le frequenze di trasmissione di Texas Radio Shortwave per il prossimo mese di luglio. L'emittente sarà in onda il 4 luglio alle 14 su 6160 kHz attraverso gli impianti di Shortwave Radio Gold situati a Winsen in Germania a destinazione dell'Europa. Alle 18 su 3975 e 6160 kHz sempre attraverso gli impianti di Shortwave Radio Gold a destinazione dell'Europa. Il 5 luglio alle 12 su 9670 kHz attraverso gli impianti di Channel 292 che sono situati, lo ricordiamo ancora una volta, a Rohrbachwald in Germania a destinazione dell'Europa. Alle ore 23 su 9670 kHz sempre attraverso Channel 292, ma questa volta a destinazione del Nord America. Giorno 16 luglio alle 19 su 3975 e 6160 kHz attraverso gli impianti situati a Winsen di Shortwave Radio Gold a destinazione dell'Europa. Ed infine giorno 19 luglio alle 10 su 6070 kHz attraverso gli impianti di Channel 292 a destinazione dell'Europa. Ricordiamo che Texas Radio Shortwave verifica i rapporti di ricezione corretti con una QSL elettronica, anche se l'ascolto viene effettuato attraverso ricevitori SDR remoti. L'indirizzo di posta elettronica è il seguente: Texas Radio Shortwave @protonmail.com. Ripetiamo, Texas Radio Shortwave @protonmail.com.
0: Cope Alicante.
3: Estar informado.
4: Cope Granada.
5: ¿Estás escuchando?
6: Cope Zamora.
5: 102.4 FM y 1269 onda media. ¿Estás escuchando?
7: Cope Burgos.
5: 95.5 FM y 837 onda media. Todo un año como la radio más escuchada en tu provincia de lunes a viernes.
2: Un'altra pagina della storia della radio europea si avvia alla conclusione. In Spagna la rete COPE sta progressivamente spegnendo i propri trasmettitori in onde medie, accelerando l'abbandono di una tecnologia che per decenni ha portato l'informazione e l'intrattenimento nelle case di milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Sentiamo il servizio.
8: Prosegue in Spagna il progressivo abbandono delle trasmissioni in onde medie. Secondo le informazioni diffuse dalla comunità internazionale dei radioascoltatori e confermate da diversi monitoraggi sul territorio, la rete della catena COPE starebbe avviando la chiusura di numerosi trasmettitori AM in diverse regioni del paese. Tra gli impianti già interessati dalla dismissione figura quello di Salamanca su 1134 kHz.
5: ¿Estás escuchando?
4: COPE Salamanca.
5: 100.3 y 98.8 FM. En onda media, 1134.
8: altre emittenti della rete Coppe come Alicante, Malaga e Tenerife sui 882 kHz, Granada sui 900 kHz, Jerez de la Frontera sui 1134 kHz, Almeria, Lugo e Huelva sui 1224 kHz, Caen sui 1143 kHz e Badacoz sui 1269 kHz, hanno invece interrotto la normale programmazione per trasmettere un messaggio registrato in ciclo continuo. L'annuncio informa gli ascoltatori dell'imminente cessazione delle trasmissioni in onde medie e li invita a proseguire l'ascolto attraverso le corrispondenti frequenze FM locali. Allo stato attuale sono solo 6 le emittenti della COPE che continuano a trasmettere in onde medie: Barcellona su 783 kHz, Siviglia su 837 kHz, Madrid su 999 kHz, Castellón su 1053 kHz e Zamora su 1269 kHz. Le chiusure erano state anticipate da alcuni segnali osservati dagli appassionati già nelle scorse settimane. I tradizionali jingle di identificazione della rete COPE avevano infatti smesso di citare le frequenze in onde medie, limitandosi a promuovere la copertura in FM, sulle piattaforme digitali e attraverso internet.
4: COPE Madrid
5: 106.3 e COPE Más 94.8.
8: Un cambiamento che lasciava intuire una revisione strategica della presenza dell'emittente sulla banda AM. La decisione della COPE segue quella adottata lo scorso anno da Radio Nacional de España, che aveva spento l'intera rete nazionale in onde medie, ponendo fine a oltre 80 anni di servizio.
5: Escuchas COPE en la provincia de Almería.
2: Dopo mesi di ridimensionamenti e della sospensione di molte trasmissioni in onde corte e in AM, gli Stati Uniti tornano ad investire nella radiodiffusione internazionale. Sono infatti iniziati in Germania i test tecnici dal centro trasmittente di Lampertheim, storico impianto della Guerra Fredda utilizzato da Radio Free Europe e Radio Liberty, un segnale che potrebbe anticipare il rilancio globale delle trasmissioni radiofoniche statunitensi. Ascoltiamo il servizio.
0: Dopo la recente sospensione delle trasmissioni in onde corte e in onde medie di Voice of America, l'Agenzia statunitense per i media globali sta avviando un graduale ritorno alle trasmissioni radiofoniche internazionali. Da pochi giorni, infatti, hanno preso il via i test tecnici dal centro trasmittente di Lampertheim, nel Land dell'Assia, in Germania. Si tratta di uno storico impianto che, durante la Guerra Fredda, ha rappresentato uno dei principali nodi di diffusione di Radio Free Europe e Radio Liberty. La riattivazione del sito testimonia la volontà dell'Agenzia statunitense per i media globali di ripristinare la propria capacità di diffusione internazionale. Ciò avviene dopo una fase segnata da consistenti riduzioni operative e dal progressivo smantellamento di numerosi storici centri di trasmissione. Lampertheim si aggiunge a un numero crescente di stazioni internazionali della rete che stanno tornando operative. Tra questi figurano gli impianti di Marathon, in Florida, Greenville, nella Carolina del Nord, oltre ai siti in Kuwait, Filippine, Botswana e Thailandia. L'attivazione definitiva delle trasmissioni dipenderà dall'esito delle verifiche tecniche e delle prove di copertura attualmente in corso. Secondo gli osservatori del settore, il ritorno in servizi di Lampertheim potrebbe avere carattere temporaneo in attesa del completamento di un importante programma di ammodernamento e installazione di nuovi trasmettitori in Kuwait. Costruito all'inizio degli anni 50, nel pieno della Guerra Fredda, il centro di Lampertheim era uno dei più potenti impianti radiofonici d'Europa. Era dotato di 8 trasmettitori in onde corte da 100 kW ciascuno, progettati per raggiungere i paesi situati oltre la cosiddetta cortina di ferro.
3: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
6: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Głosot na Svobodna Bulgária.
7: Aici Radio Europa Libera, Vocea Romniei Libere.
9: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
10: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.
0: Dopo la fusione tra Radio Free Europe e Radio Liberty nel 1976, il sito continuò a diffondere entrambe le emittenti e, dal 1995, divenne uno dei principali hub della radiodiffusione internazionale statunitense. Con la fine dell'Unione Sovietica e i profondi cambiamenti geopolitici dell'Europa orientale, l'importanza strategica delle trasmissioni da Lampertheim diminuì progressivamente. Il Il centro assunse allora un ruolo soprattutto tecnico e logistico, diventando un nodo fondamentale per la distribuzione satellitare di programmi radiofonici e televisivi destinati a Europa, Asia e Medio Oriente. Durante i conflitti in Afghanistan e Iraq, il sito conobbe una breve ripresa delle trasmissioni dirette. Ciò avvenne grazie alla riconfigurazione delle antenne verso il Golfo Persico e l'Asia sud-occidentale, in modo da integrare la copertura garantita dagli impianti del Kuwait. La ripartenza dei test da Lampertheim rappresenta ora un nuovo capitolo nella strategia di rilancio delle trasmissioni internazionali in onde corte da parte degli Stati Uniti.
2: A completamento del servizio appena ascoltato, vi leggiamo orari e frequenze in uso per queste trasmissioni di prova attraverso la stazione ripetitrice di Lampertheim in Germania. Trasmissioni, e questo aspetto sarebbe da confermare, in onda solo il martedì e il giovedì, dalle 7 alle 13 su 5860 kHz, 7370, 9950, 12035, 13710 e 17880 kHz, dalle 7 alle 11 su 15690 e 15730 kHz e infine dalle 8 alle 11 su 13760 kHz. Tutte le trasmissioni sono irradiate con una potenza di 100 kW. Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 58, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati di recente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello, con un ricevitore ICOM ICR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Ed iniziamo con Kossuth Radio, attraverso il centro trasmittente di Szolt in Ungheria, su 540 kHz, il 22 giugno alle 19.40 in ungherese, qualità della ricezione buona. Radio Koper, ovvero Radio Capodistria, attraverso il centro trasmittente di Belikritz in Slovenia, su 549 kHz il 22 giugno alle 19.45 in sloveno, qualità della ricezione buona. BNR, acronimo di Bulgarian National Radio, ovvero la radio nazionale bulgara, con il suo programma Horizont, attraverso il centro trasmittente di Vidin in Bulgaria, su 576 kHz il 22 giugno alle 19.50 in bulgaro, qualità della ricezione buona. Radio Hamase, attraverso il centro trasmittente di Geshlag in Iran, su 585 kHz il 22 giugno alle 19.55 in Farsi, la lingua nazionale dell'Iran, qualità della ricezione buona. Cope Malaga, da Malaga in Spagna, su 882 kHz il 23 giugno alle 20.50 in spagnolo, con l'annuncio che invita gli ascoltatori a risintonizzare l'emittente in FM. Ne abbiamo parlato nel corso della trasmissione con un apposito servizio, qualità della ricezione sufficiente. Cope Alicante, da Alicante in Spagna, su 882 kHz il 24 giugno alle 20.50 in spagnolo, anch'essa con l'annuncio che invita gli ascoltatori a risintonizzarsi sulle frequenze in FM, qualità della ricezione buona. Cope Granada, da Granada, sempre in Spagna, su 900 kHz il 23 giugno alle 19.50 in lingua spagnola, anche in questo caso l'annuncio ripetuto continuamente di risintonizzarsi sulle frequenze in FM, perché è ormai prossimo l'abbandono delle onde medie, qualità della ricezione buona. Cope Madrid, da Madrid, sempre in Spagna, su 999 kHz il 23 giugno alle 21.26 in spagnolo, quando mandava in onda un annuncio di identificazione della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
11: Cope Madrid.
5: Estar informado.
2: Laika Gold, da Londra South Hall nel Regno Unito, su 1035 kHz il 22 luglio in lingua inglese, quando mandava in onda tra l'altro della musica indie. È un emittente infatti che si rivolge alla comunità indiana presente nel Regno Unito, qualità della ricezione buona.
12: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
2: Cope Jaén da Jaén in Spagna su 1143 kHz il 22 giugno alle 21.10 in spagnolo, quando mandava in onda, così come fanno molte emittenti della catena Cope in questo periodo, l'annuncio di risintonizzarsi sulle frequenze in FM perché stanno per abbandonare le trasmissioni in onde medie. Qualità della ricezione buona. Radio Rioja da Logroño in Spagna su 1179 kHz il 23 giugno alle 22.24 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione sufficiente. Radio Onda Cero da Almeria in Spagna su 1341 kHz il 24 giugno alle 22.10 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
5: Onda Cero Radio Almería, 1341 Onda Media y 102.2 FM, la radio decana de Almería.
2: Mansk Radio da Douglas Foxdale, isola di Man, Regno Unito, su 1368 kHz il 24 giugno alle 21.45 in inglese, qualità della ricezione buona.
11: Monomai. Kriele was vast te leen monige moed strijdjeg drie fieders haag, was kanen de kerfieders schaagjeg pointjes monige menkid, was jobbie a hieders drie point schaag monige menkid, was bersnjaal de kerfieders nai monige menkid, as fijne krunje ernege, korretje buns de leen nijgie jeg drie fieders geer, shaw kriele de lachunach Ellen Vanning, Radio Vanning. Good morning. Broadcasting from Foxdale on AM 1368, Carnane on 97.2 FM, Jerby on 103.7 FM, and from the summit of Snaefell on 89 FM, and worldwide online. Established 1964, this is the Isle of Man's national broadcaster, Manx Radio.
2: Radio Nacional de la República Árabe Democrática Sahrawi, che trasmette da Tindouf in Algeria su 1550 kHz, ascoltata il 25 giugno alle 21.30 in lingua araba, qualità della ricezione buona. E adesso passiamo in rassegna quattro emittenti pirata che trasmettono in onde medie dall'Olanda. La prima è Radio Marianne su 1620 kHz il 23 giugno alle 20.50 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Eugene Risico su 1635 kHz il 24 giugno alle 20.30 in lingua olandese, qualità della ricezione buona. Radio Badafir su 1647 kHz, ascoltata il 25 giugno alle 19.50 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. E per chiudere questa mini rassegna di emittenti pirata dai Paesi Bassi, Radio Digital su 1656 kHz il 24 giugno alle 20.20 in olandese, qualità della ricezione buona. Passiamo alle onde corte. Anche i tips che seguono sono inerenti ad emittenti pirata olandesi. Cominciamo con Radio Whisky Delta Romeo su 5800 kHz il 22 giugno alle 15.55 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Lowland, come suggerisce il nome stesso, trasmette dall'Olanda su 6290 kHz, ascoltata il 23 giugno alle 18.40 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Rona Lisa, emittente pirata anche questa che trasmette dai Paesi Bassi, su 6290 kHz il 23 giugno alle 19.40 in inglese, qualità della ricezione buona. Radio Taxus, ancora un emittente pirata dai Paesi Bassi, ricevuta su 6300 kHz il 22 giugno alle 15.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Scotland International, non fatevi ingannare dal nome, si tratta anche in questo caso di un'emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, ricevuta su 6300 kHz il 23 giugno alle 21 in inglese, qualità della ricezione ottima.
13: free music radio on shortwave, broadcasting from the Netherlands. This is Radio Scotland International. Feel free to check the Radio Scotland website, www.radioscotland.nl. I'll repeat, www.radioscotland.nl. Radio Scotland International is also a proud member of the Pirates for Peace movement. For more information about the Pirates for Peace stations, go to piratesforpeace.tk. Again, piratesforpeace.tk. The Pirates for Peace movement.
2: Voice of Vietnam da Hanoi, capitale del Vietnam, su 7220 kHz il 23 giugno alle 16:50 in francese, qualità della ricezione sufficiente.

0: Asturias in onda corta attraverso il centro trasmittente di Rohrbach-Val in Germania su 9670 kHz, ricevuta il 20 giugno alle 16.45 in lingua spagnola, qualità della ricezione buona. BPM, bravo Papa Mike, stazione di tempo e frequenza campione che trasmette da Litong in Cina su 10.000 kHz il 24 giugno alle 17 in cinese con identificazione e segnali orari, qualità della ricezione buona. Ital Cable, anche se sui generis si tratta di una stazione di tempo e frequenza campione che opera da Viareggio in Toscana, ricevuta su 10.000 kHz il 25 giugno alle 09.25 con il solito annuncio in italiano dell'ora, accompagnato dal brano La danza delle ore, qualità della ricezione sufficiente. Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile e Sud America, su 11.780 kHz il 23 giugno alle 21.20 in lingua portoghese, qualità della ricezione buona.
1: Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96,1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1.130 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM, 96,1 MHz. AM, 670 kHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
0: BBC con studi a Londra e attraverso la stazione ripetitrice di Al Sela in Oman su 12.095 kHz il 23 giugno alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione buona. KSDA, ovvero Kilo Sierra Delta Alpha Adventist World Radio, attraverso la stazione di Agat sull'isola di Guam nell'Oceano Pacifico, ricevuta su 15.215 kHz il 22 giugno alle 15.50 in Indy, qualità della ricezione buona.
2: You're listening to Adventist World Radio. Is Adventist World Radio, the voice of hope.
3: Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
4: Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
5: Questa è la Radio Mondiale Adventista,
6: la voce della speranza.

0: is Adventist World Radio, the voice of hope. For more information, visit us on the web at awr.org.
1: E per finire, Whisky Romeo Mike India, ovvero Radio Miami International da Okeechobee in Florida, negli Stati Uniti d'America, ascoltata su 15.770 kHz il 22 giugno alle 16.45 in lingua spagnola, qualità della ricezione sufficiente. Si chiude qui l'edizione di oggi di Bande Rumorose, programma di X settimanale fatto non solo di frequenze ed orari, ma anche di curiosità e approfondimenti storici o tecnici per gli ascoltatori delle onde medie e corte. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com, al quale, oltre che per suggerimenti, commenti e proposte di collaborazione, potete scrivere anche per un eventuale rapporto di ricezione che sarà confermato con una USL elettronica. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
2: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: è mezzogiorno.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Un saluto dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita la notte scorsa in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolengo, nel Bresciano, lungo la strada provinciale 13 in località Quattro Pini. L'auto guidata dal giovane si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente stradale, un uomo di 41 anni trasportato in ospedale.
2: Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico, nel Lazio settentrionale. A supporto è stato utilizzato anche un rover telecomandato. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie, che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
3: L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Tra oggi e domani le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo, con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18, schizzano gli accessi al pronto soccorso. In Europa, Francia e Spagna, da giorni alle prese con l'estrema afa, contano decine di morti. In Germania raggiunto il record di 41 gradi e mezzo.
2: Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pasdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiku, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Donald Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo l'Iran, non esisterebbe più.
3: E proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. L'Ucraina ha intanto colpito 2 raffinerie di petrolio in Russia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Zelensky.
2: Calciomercato: il Milan intende realizzare almeno altri 3 colpi per migliorare una rosa già buona. La priorità è acquistare un difensore che possa fornire maggiore qualità nell'impostazione dal basso. In polo c'è Antonio Silva, centrale del Benfica, per il quale il club rossonero ha già effettuato un sondaggio per capire i margini di un'operazione che dovrebbe girarsi intorno ai 20 milioni di euro. Ci sarebbe già una bozza d'intesa tra le parti per un contratto fino al 2031. Nelle prossime ore è attesa la prima offerta ufficiale. Il Napoli intanto sta lavorando per un esterno destro. Il grande obiettivo è Kalaili, ma la trattativa con l'Union Saint-Gilloise è tutt'altro che semplice.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Dalla redazione di MRC notizie sulla viabilità.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: Yeah.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Eccoci qua, tutto è pronto come di consueto. Insomma, anche oggi ci sarà una grande occasione per stare insieme, soprattutto molto ma molto bene.
1: Benvenuto Weekend.
0: Eccoci qua, questo è il titolo. Benvenuto Weekend, puntata numero 26. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo di farvi, spero, buona compagnia.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione,

0: ma sono matta.
1: Il ritmo è quello di Dito nella piaga con Che fastidio. Amici, sono particolarmente felice. Perché? Perché dovete sapere che io sono di un paese che si chiama Carloforte. Perché vi dico questo? Perché il prossimo artista è un mio paesano. Carloforte è considerato uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi con immensa gioia vi comunico che il prossimo artista è proprio un conterraneo del sottoscritto. Che cosa vi dico? Vi dico che lui artisticamente si fa chiamare Niu per due motivi molto precisi. Intanto perché Niu è la parte finale del suo cognome, il suo vero nome è Francesco Sanniu, quindi Niu è la parte finale del suo cognome, e un po' perché in dialetto carlofortino Niu è un po' come dire il nido, no? Dove si può trovare tanta sicurezza, il nido che ci dà veramente quella sensazione di stare a casa, di essere a casa, quindi un luogo sicuro. Con immenso piacere vi propongo questo brano che è già in sottofondo e che si intitola I giorni bui. È un tema che purtroppo riguarda tutti noi, tutti quanti noi abbiamo dei giorni bui, ma ricordate che in fondo al tunnel c'è sempre la luce. Rimanete con noi.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: Olly Murs featuring Demi Lovato con Up è la musica giusta per il fine settimana e la trovate all'interno della programmazione della vostra radio preferita. Devo dire che dà un grosso contributo anche il DJ Vittorio Veneziano, che è colui che vi terrà compagnia per i prossimi 4 minuti grazie alla sua fantastica sequenza mixata direttamente dalla sua Reggio Emilia.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

0: Ritmo inconfondibile di Purple Disco Machine e Sophie and the Giants con Hypnotized, ipnotizzata, insomma, un ritmo che ci prende parecchio. Devo dire che loro sono fantastici. Amici, devo ringraziarvi perché se le canzoni che ascoltate vi piacciono è soltanto perché ce le segnalate voi tramite i contatti della radio. Perciò giunga a tutti quanti voi il mio più immenso grazie. Un duetto d'eccezione, davvero straordinario, Eros Ramazzotti e Alicia Keys.
1: You're

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo. Musica.

0: Notturni.
1: Malika Ayane con Animali Notturni. Con questa canzone ha partecipato all'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana. Siamo arrivati al momento del disco storie. Con questo pezzo vi porto nel 1991. Si tratta di una ballad cantata da Bryan Adams, quindi parliamo di un nome che nel campo musicale internazionale è davvero una garanzia. La canzone è stata inserita nella colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri, grande film con Kevin Costner, e pensate che è stata realizzata nello studio di Londra in cui stava lavorando lo stesso Bryan Adams, e sembra che sia stata scritta in meno di un'ora. Amici, il disco story di oggi è Everything I Do, I'll Do It For You.
2: Disco story.
3: Disco story. Il brano che ha fatto storia.

0: Benvenuto weekend!
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

0: consiglio importante di Benvenuto Weekend è il DJ Beda con Girare la testa. Amici, sapete che facciamo adesso? Andiamo al cinema, dai!
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Come? Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
11: Benvenuto Weekend.

C'è tutto il romanticismo di Levante in questa Sei Tu. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci accompagnerà piano piano verso il finale di trasmissione. Intanto vi faccio ascoltare Safe and Sound, Capital Cities.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
3: Il gran finale è tutto suo, come di consueto. Naturalmente sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend.

0: Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Momento dei saluti, momento dei ringraziamenti. Intanto ringrazio voi che avete ascoltato anche questa puntata di Benvenuto Weekend. Vi ringrazio ancora se deciderete di continuare ad ascoltare tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita. Mi raccomando, non vi deluderà. Ringrazio i nostri tre DJ in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Tutti quanti ci ritroveremo insieme, se vorrete, naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Io sono Alessandro Parodo e vi auguro naturalmente buon fine settimana.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
6: Sono le 13:09 minuti.
7: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Giornata caratterizzata dal progressivo spostamento lungo le principali direttrici del nostro territorio, soprattutto verso le località balneari. Ricordiamo, come di consueto, lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate sull'intera rete viaria nazionale dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Sulla 26 dei trafori, file di 4 km per incidente trovata in Masone verso Voltri. Sulla 14 Adriatica, incolonnamenti tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Sulla linea Brescia-Verona, dalle 7:50 la circolazione ferroviaria è rallentata tra Arezzato e Lonato per un inconveniente tecnico di quella linea. Effetti sulla mobilità con rallentamenti fino a 30 minuti. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

0: Media Radio Castellana.
1: Sono le 14.
2: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nonostante la firma del memorandum Iran-USA seguita a stretto giro dall'accordo che ha coinvolto anche Israele e Libano, la tensione tra Washington e Teheran non dà cenno di calare. Dopo l'attacco sferrato dai Pasdaran nelle acque dello stretto di Hormuz contro la petroliera Kiko, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea in quello che è il secondo attacco a stelle e strisce dal raggiungimento dell'intesa. E Trump è tornato a premere sul regime degli Ayatollah. Se solo volessimo, l'Iran non esisterebbe più.
3: Il conflitto russo-ucraino, le truppe di Mosca hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Secondo il presidente della Camera di Commercio di Kiev, diversi incendi sono scoppiati in vari quartieri. Ci sarebbero almeno 2 feriti. Frammenti di un drone sono caduti nella città di Slaviansk sul Kuban, nel sud della Russia, provocando un incendio all'interno di una raffineria locale.
4: Sono proseguite per tutta la notte anche con un rover telecomandato le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso sabato pomeriggio nel lago di Vico. Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui, sul posto hanno operato le unità aviotrasportate dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17 dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione.
3: Tensione a Napoli dopo che 3 cittadini di origini nordafricane hanno tentato di molestare una donna che partecipava al concerto conclusivo del Napoli Pride insieme al figlio nella centrale Piazza Dante. L'intervento delle forze dell'ordine per identificarli ha però fatto degenerare la situazione. I 3 avrebbero posto resistenza aggredendo gli agenti. 4 poliziotti sono rimasti feriti e i 3 ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
4: Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli dell'AFP basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. In Italia bollino rosso in 18 città, lunedì il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. A Milano il Pride sfila malgrado i 40 gradi avvertiti alla partenza. In Francia si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma dal 24 giugno, lo ha annunciato oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
3: Il calcio, il Mondiale 2026 entra nella storia come la prima edizione in assoluto a 48 squadre. Questo allargamento epocale introduce 16 nazionali in più rispetto al passato e cancella il vecchio passaggio diretto agli ottavi. Per la prima volta i tifosi assisteranno a un turno a eliminazione diretta aggiuntivo, i 16esimi di finale che prenderanno il via questa sera domenica 28 giugno. In campo alle 21, Sudafrica, Canada.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
5: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

Voglio essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

Lione, vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo. È convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: le 15 e 3 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un aereo da turismo è precipitato in Francia, vicino Nancy, lo riportano i media transalpini citando la prefettura. In totale sarebbero 11 le vittime. A bordo viaggiavano 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'aereo. È quanto riportano i media locali, secondo cui tra le vittime ci sono infermieri, liberi professionisti di Nancy che stavano effettuando il battesimo di lancio dal paracadute.
2: Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito che risponderà con ancora maggiore forza e fermezza a qualsiasi attacco statunitense, mentre Araghchi ha avvertito che qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. Nel frattempo attacchi iraniani hanno colpito Bahrain e Kuwait.
3: 2 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la notte tra sabato e domenica all'interno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. I feriti sono stati soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari e chiarire le motivazioni alla base del gesto. Nel locale si trovavano centinaia di persone per l'apertura della stagione estiva. Dopo lo sparo si sarebbe creato un fuggi-fuggi generale. Al momento non viene esclusa alcuna pista, mentre resta da chiarire il movente.
2: Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex, si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge, era sotto l'effetto di stupefacenti.
3: Europa nella morsa del caldo. In Francia da mercoledì scorso, da quando è iniziato il caldo record, si contano circa 1000 decessi in più rispetto alla media. Lo conferma l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica dopo il caldo estremo che ha colpito il vecchio continente. Dal 24 giugno si sono registrati circa 1000 decessi in più rispetto ai mesi precedenti, secondo dati non ancora definitivi, hanno reso noto.
2: Il tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardery e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini Wawrinka e ben 7 italiani tra maschile e femminile in campo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Giornata caratterizzata dal progressivo spostamento lungo le principali direttrici del nostro territorio, soprattutto verso le località balneari. Ricordiamo, come di consueto, lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate sull'intera rete viaria nazionale dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Sulla 26 dei trafori, file di 4 km per incidente trovata in Masone verso Voltri. Sulla 14 Adriatica, incolonnamenti tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Sulla linea Brescia-Verona, dalle 7:50 la circolazione ferroviaria è rallentata tra Arezzato e Lonato per un inconveniente tecnico. Quella linea. Effetti sulla mobilità con rallentamenti fino a 30 minuti. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Le 16 e 7 minuti.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

vuoto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma

0: on my body.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi.

0: armi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave a Castel San Pietro Terme in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati, ultimo fine settimana di giugno che vede le prime partenze dei vacanzieri verso i luoghi di villeggiatura. I maggiori flussi di traffico, quelli registrati verso la riviera romagnola, ma anche alla volta dei lidi ferraresi e delle valli di Comacchio. Sulla 15 Parma-La Spezia, sempre possibile la formazione di file tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni di percorrenza. Si transita su carreggiate ridotte in quanto è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. È tutto.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: E quest'estate voglio imparare anche a ballare, eh? Perché è bello che mi balla.
1: Entri in me come svaniscono gli aerei.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 18
1: e 2 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, giornata caratterizzata dal progressivo spostamento lungo le principali direttrici del nostro territorio, soprattutto verso le località balneari. Ricordiamo, come di consueto, lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate sull'intera rete viaria nazionale dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Sulla 26 dei trafori, file di 4 km per incidente trovata a Masone verso Voltri. Sulla 14 Adriatica, incolonnamenti tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona. Sulla linea Brescia-Verona, dalle 7.50 la circolazione ferroviaria è rallentata tra Arezzato e Lonato per un inconveniente tecnico. Quella linea, effetti sulla mobilità con rallentamenti fino a 30 minuti. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Sono le 20.
1: E 4 minuti.
0: Sono le 20.
1: E 4 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.

0: da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni, va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.
1: Cari ascoltatori di MRC, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio.
2: Ciao Bruno, buonasera a tutti.
1: Stasera è una cosa importante, vuoi introdurre un pochino, che poi dopo introduciamo l'ospite?
2: Stasera...
1: Che è un abitué ormai.
2: Ormai sì, siamo alla 66esima puntata di Book on Air, Autori alla Radio, programma delle Inedite Edizioni e della MRC Radio. Presentiamo il libro Onde di Benessere, riequilibrio biochimico del corpo, e a grande richiesta abbiamo ancora qui Tullio Egidio, che è stato richiesto per le cose che ci ha detto, che sono straordinariamente importanti.
1: Buonasera Tullio, benvenuto,
3: bentornato.
2: Bentornato.
3: I nostri radioascoltatori e le persone presenti in sala, giustamente.
2: Grazie. E come al solito leggo una breve biografia. Tullio Egidio, diplomato in elettronica ma cresciuto in ambienti tecnici, meccanici e informatici, acquisisce conoscenze e capacità trasversali che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulle persone anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione anche mentre stai leggendo questo libro, che poi è il libro che presentiamo. Innovazioni come la magnetoterapia a campo Fibonacci, sinusoidale, variabile trifase per il trattamento dei dolori corporei o l'elettroionizzazione corporea o respiratoria, o le vibrazioni sonore a 432 Hz e luminose, sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo. Detto questo, io ricordo ai nostri ascoltatori più o meno a che cosa è dedicato il volume, che è dedicato a chi desidera utilizzare le frequenze per armonizzare il corpo affinché esso ritrovi lo stato di benessere originale. Frequenze che possono essere sonore, luminose, elettromagnetiche ed elettroioniche, in un percorso di semplice acquisizione ma di enorme risultato in quanto in sinergia tra di loro. Sono ricerche e prove che si possono ampliare, utilizzare e migliorare con il sentire di chi poi proverà queste attrezzature. Quindi sistemi naturali per la medicina e per la salute attraverso il riequilibrio biochimico del corpo. Qui abbiamo fatto un po' il riassunto delle puntate Perfetto. Precedenti che ricordo, dopo lo ricorderò ancora, che per chi vuole ascoltare, chi segue Books on Air, sono le puntate 49, 51, 57, 60 e 63. Bene, adesso ti faccio una domanda difficile.
3: Bene,
1: allora. Difficile per chi, Claudio?
2: Per me. Ah, per me, per me. Primo.
1: Per lui.
2: Allora, la domanda è questa. In queste ore sta aumentando la frequenza di Schumann. Cosa ci dici, Egidio, di questa roba qui?
3: Avete aperto un file gigantesco, ovviamente, con la frequenza di Schumann.
1: Ma abbiamo poco tempo, però tu te la devi giocare bene.
2: Questo è il rigore, è l'ultimo tiro.
3: Normalmente è 7,83 e viene considerato il respiro della Terra. Quindi quando è andato un pochino fuori, vuol dire che le vibrazioni interne della Terra stanno andando oltre il loro limite naturale e quindi possono dar fastidio o risvegliare alcuni umani. Non tutti, ma la maggior parte.
1: Ecco, questa cosa già ti fermo perché mi interessa, vorrei che approfondissi questo. Come mai a qualcuno dà fastidio, invece a qualcuno fa fare un salto, diciamo, dimensionale quasi? Ad alcuni, sai, vedono delle cose, sognano di più, hanno degli effetti benefici. Invece ad altri no, perché mal di testa, cose indicibili. Spiegami un po' perché questa differenza tra esseri umani comunque...
3: E esseri non umani?
1: No, esseri sempre umani ma con reazioni differenti, come certo. Mai?
3: Dobbiamo considerare che vengo da quell'ambiente tecnico di cui appena Claudio mi ha descritto e di conseguenza devo comunicare che è molto difficile rilevare la frequenza di Schumann, nel senso servono delle apparecchiature a diversi punti del pianeta.
1: Però mi confermi che questa notizia, insomma, che sta andando a fondo schermo, è abbastanza, si è elevata moltissimo in queste ultime ore, è vera o è una fake news?
3: Allora, ci sono notizie vere e notizie false. È chiaro, però quando noi vediamo che c'è un po' di ridondanza o che usciamo fuori dagli schemi e che vediamo l'80% delle persone sballate, vuol dire che qualcosa in questa frequenza è cambiata. Di questo dovevo fare una piccola premessa, perché se no non possiamo dare una spiegazione tecnologica della frequenza di Schumann, perché se no cioè, entriamo subito in una tematica. E dal punto di vista tecnico, quando 4.000 o 5.000 anni fa costruivano i vari dolmen, anzi menhir, perché il dolmen è quello che è chiuso sopra, il menhir invece è quello piantato, abbiamo notato che in vari punti del mondo, come abbiamo detto nelle puntate precedenti quando parlavamo dell'elettromagnetoterapia, in vari punti del mondo hanno piantato queste pietre con alto contenuto di quarzo. L'alto contenuto di quarzo interagisce con il campo elettromagnetico. Di conseguenza, anticamente, se i menhir venivano posti nelle linee di faglia magnetica, cioè dove il campo elettromagnetico terrestre faceva il suo arco, automaticamente noi avevamo una magnetoterapia posizionandoci sopra il menhir, di fianco al menhir, su una parete del menhir. E abbiamo visto che questo campo elettromagnetico funziona con il profilo alare, dove nella parte piatta c'è il massimo del magnetismo, nella parte rotondeggiante c'è il minimo del magnetismo. Quindi tu abbracciavi il menhir per ripulirti e poi ti appoggiavi sulla parte piatta per ricaricarti. E la ricarica veniva in termini biologici, cioè le cellule venivano potenziate dal campo elettromagnetico, come se noi facessimo adesso una magnetoterapia di un paio d'ore, per intenderci. Quindi conoscevano già le metodiche naturali. Quello che abbiamo capito è che chi lo ha fatto sapeva che esisteva, ma non sapeva verificare dove era questo campo elettromagnetico, perché il polo nord si sposta al di là dei terrapiattisti o panciapiattisti, che sono tutte persone che credono di poter dimagrire, o viceversa, i terrapiattisti invece sono quelli che credono che la terra è piatta. Ma questa eventuale siccità è dovuta al fatto che nelle ultime piogge si è inclinato un po' l'asse della terra piatta e l'acqua è colata via tutto. A questo punto potreste ridere.
1: No, però quando hai detto pancia piattisti mi è venuto in mente Vanna Marchi, non so perché, ho accostato subito i terrapiattisti. No, non ho idea di come sia la Terra, ma sicuramente non è piatta.
3: Esatto, bravissimo.

0: Quindi, tornando adesso a parlare della frequenza di Schumann, no? Partendo dal presupposto che alcune misurazioni sono valide e comunque c'è questa variazione, ma è un'oscillazione, come se il campo della Terra muovendosi o inclinandosi leggermente, come se avesse un'orbita elicoidale, anziché ellissoidale, è elicoidale su se stessa nell'ellisse che fa attorno al Sole, e di conseguenza ha queste oscillazioni avanti e indietro che fanno sì che possono aumentare o diminuire la frequenza di Schumann. Non va mai al di sotto di 7.83. Dal punto di vista, come chiedeva Bruno poco fa, se, perché alcune persone gli fa bene e ad altre gli fanno male. È un po' come quando noi andiamo in giro, che in una passeggiata in un paese sentiamo delle persone a noi affini o delle persone a noi non affini, che sono persone che hanno frequenze differenti da noi per i pensieri, per come si muovono, per le arrabbiature, per la quantità di cortisolo che tirano su o per la quantità di serotonina che tirano su. C'è quello che sorride sempre, c'è quello che è sempre col muso, no? Di conseguenza sono due energie prettamente differenti, ed è chiaro che quello che sorride non si accorda bene con quello che non sorride, anzi, se lo vede che non sorride prova a farlo sorridere, viceversa quello che non sorride prova a scaricargli addosso tutte le cose che gli sono capitate per fargli capire che non bisogna sorridere sempre, ecco.
1: Non c'è niente da ridere per
0: esatto esatto, di conseguenza con la frequenza di Schumann è uguale. Siccome la frequenza di Schumann è un po' come un battito cardiaco rallentato, quindi avviene quando noi siamo nella massima

0: distensione o il massimo rilassamento, è chiaro che noi possiamo sincronizzarci un po' come succedeva nei film di Avatar, no? Che loro erano in connessione con il pianeta Terra, con il loro pianeta. È chiaro che noi possiamo entrare in una connessione collettiva con le persone che ci circondano. Ecco perché ad alcuni fa bene e ad altri fa male.
1: Molto bene, ti ritieni soddisfatto, Claudio?
2: Ah, io ci sto pensando.
1: È svenuto.
2: No, non sono svenuto, ci sto pensando, è la prima volta che
1: sta
2: sento.
1: Cercando di capire, sì, se sta subendo o no Schumann.
2: È una roba del genere, perché è la prima volta che ne sento parlare, quindi ci sto ragionando sopra.
1: Ok, allora ti faccio una domanda brutale così. È possibile che mi riallaccio alla giornata di ieri, dove insomma abbiamo fatto delle cose assieme? Ok, mi proietto, sì, avanti nel futuro, vedi come sono.
0: Okay.
1: Il tempo non esiste, è relativo, per cui ti sto dicendo: ma è possibile che ci siano dei punti precisi, ok, che ovviamente non si spostano più di tanto, nonostante insomma queste variazioni che hai appena elencato, che abbiano proprio questa funzione, dove in certi punti si può ricevere meglio tutto quello che è il parlato o il respiro della terra che ci ospita? È possibile? Mi ragguagli un pochino, ma
0: sì,
1: ci sono dei punti precisi, hanno una dislocazione che ha una struttura, oppure sono buttati a caso? Ecco, queste cose voglio sapere da
0: per quello che abbiamo visto nei viaggi che facciamo con Angela. Tipo il sito di Karnak, ci sono più di 3.000 menhir posizionati sull'asse est-ovest, quindi non è un caso, l'hanno posizionati lì, solo che non c'è più la faglia magnetica su quel punto, quindi non sono così efficaci e non sono pietre che hanno trovato su quel posto. L'altra cosa che ci ha colpito invece, molto lì vicino in Francia, Cairn des Gravines, dove ci sono praticamente un dolmen, una struttura sepolcrale, dove c'è una sepoltura, dove ci sono questi menhir che hanno delle spirali all'interno, no? E fin qui non ci sarebbe niente di male, anche se sono gli unici in Europa, per intenderci. Il problema è che ci hanno comunicato, ed è una cosa che hanno scoperto 10 anni fa, che dietro a queste diciamo spirali c'erano degli altri disegni in rilievo. Quindi loro li hanno spostati, li hanno seppelliti e hanno fatto vedere solo le spirali e non quello che c'era dietro. Per cui gli archeologi che sono andati avanti hanno scoperto che alcuni menhir erano composti ed alcuni erano composti da magnetite e quarzo, quindi che dovevano rispondere a dei precisi criteri magnetici.

0: Molto bene, molto bene. Allora, perché ci congiungiamo a te, ovviamente, a tutte le puntate che abbiamo, che hai elencato prima, che abbiamo fatto in precedenza? Anche perché, secondo me, questo è un pochino, il come diciamo, il fulcro, dell'arte di Egidio, che deriva ovviamente dalla conoscenza di qualcosa che è millenario, come appunto le frequenze di Schumann e altre, perché ci sono altre, non entriamo troppo, sennò facciamo una puntata di 4 ore 20. No, però la questione è che ovviamente, prima hai detto, se ripeto male ovviamente mi puoi correggere, ma hai specificato che contro alcuni menhir, ovviamente, da un lato scarichi l'energia negativa e dall'altra ti ricarichi in un tempo velocissimo, giusto?
1: Sì.
0: Dico bene. Ok. E per cui tu che cosa hai fatto? Hai costruito, studiato, ovviamente, inventato, non è appropriato inventato, secondo me, come qual è il termine giusto?
1: Il termine giusto è: ho studiato quello che c'è in natura e l'ho riprodotto a livello elettronico. Okay.
0: Per cui a livello elettronico ha un'efficienza, quello che un menhir naturale, diciamo, esatto, chiamiamo così, primordiale, riesce a fare in pochi minuti, ok? Ovviamente le tue apparecchiature riescono a simulare in uno spazio temporale un po' più ampio, però l'effetto è lo stesso, dico bene?
1: Sì.
0: Ok,
1: molto migliorativo, perché molto loro facevano naturale quello che esisteva in natura, e quando noi abbiamo fatto le misurazioni, attualmente ci vogliono delle ore per ricaricarsi sui menhir, ma allora, a quel tempo, si poteva fare rapidamente.
0: Ok, entro un po' nello specifico, perché questa è una domanda che ti voglio fare io, una mia curiosità.
1: Certo.
0: Ok, questo lato ovviamente sono stati costruiti, poi dopo io ho anche, poi magari mi puoi smentire, ma ho anche l'idea che ci sia anche nella nostra cultura, nella cultura cristiana, nel posizionamento delle varie chiese, ok, che non sono casuali, ci sia anche qui un disegno energetico. Ma la domanda è: secondo te tutti questi costrutti umani che replicano ovviamente il disegno energetico della Terra servono solo per ottimizzare la vita di chi abita il pianeta, o servivano anche in modo primordiale per difendere il pianeta? Cioè, nello specifico, secondo te è possibile, io ho questa teoria, che servissero anche per fare da scudo? Allora, la domanda dopo è: da chi? Questo lasciamola sospesa, perché sennò il CICAP ci viene a cercare a tutti quanti, soprattutto all'editore. Ma hai capito cosa intendo? Qual è la tua teoria?
1: Grazie a Claudio, che mi ha pubblicato il libro Il risveglio di Atlantide, c'è un capitolo intero sulle torri di energia, perché le torri di energia mettevano uno scudo per difendersi da,
0: ecco, da e ci fermiamo qui, no? Ovviamente, però possiamo, certo, andiamo un po' avanti, nel senso, da loro, da chi si volevano difendere? Questo possiamo dirlo così, a grandi linee.
1: Diciamo una cosa, che questo evento che viene raccontato nel libro appartiene a una storia di 12.500 anni fa, quindi quando nella Terra c'erano rimaste solo due fazioni, e una che era quella Atlantidea e l'altra era quella del Naga's People, il popolo dei Naga, il quale, da parte della componente cattiva di Atlantide, voleva togliere tutte le fazioni e quindi invadere un popolo pacifico che erano i Naga. Quindi i Naga non erano cattivi di base, convivevano con noi, però sai, quando qualcuno gli prende la mania del potere, no, si rivolta anche contro se stesso. Dal punto di vista invece extraterreno, quindi andando fuori dall'altra parte, quindi togliendo la storia che noi conosciamo e che abbiamo descritto nel libro, l'universo è popolato da migliaia di razze, quindi ci sono quelle buone, quelle cattive, e attualmente qui sulla Terra ce ne sono almeno 7-8 in forma stabile che già convivono con noi.
0: Ecco, io ho visto che alla fine arrivavamo poi a farci venire a cercare dalla Santa Inquisizione, ma va bene così, perché proprio qui io volevo arrivare. Allora confermi che molto probabilmente in modo primordiale queste strutture energetiche sono state proprio ideate e costruite per difendere il pianeta e non solo per beneficio di chi lo abita. E per cui io vi consiglio ovviamente di acquistare tutti i libri che Egidio fa, perché sono una possibilità di vedere sotto altri aspetti ovviamente la stessa storia che noi conosciamo, che, che molto probabilmente non è esattamente
1: il libro
0: come
1: si
0: la
1: chiama
0: conosciamo.
1: Il risveglio di Atlantide, perché parla proprio del risveglio,
0: ecco, appunto.
1: Grazie a una sincronizzazione con le frequenze di Schumann della Terra, che quando si alzano possono elevare la capacità vibrazionale della persona per attingere a dei ricordi storici che ci hanno cancellato.
0: Va bene, io non voglio mettere da parte Claudio, perché sicuramente anche lui avrà una domanda, ma gliela lascio alla fine, perché adesso ti voglio mettere in mezzo proprio, ti voglio lanciare nell'arena, Egidio, chiedendoti una semplice domanda. Allora, Schumann, la frequenza di Schumann e i nodi di Hartmann, che rapporto c'è tra queste due cose, se c'è un rapporto, detto insomma, spiegato da te, perché mi puoi dire no, non c'è nessun rapporto, sono due cose completamente diverse, oppure se ci sono dei legami, è per te il momento e per me un'opportunità di ascoltare che cosa ne pensi.
1: Giusto per far capire cosa potrebbe essere un nodo di Hartmann, voi provate a far scorrere la corrente elettrica su un cavo di rame nudo, no, se ci appoggiate i piedi sopra non succede niente, perché ci appoggiate solo un piede su quel cavo elettrico. Provate adesso invece a farci scorrere dell'acqua sopra. Appena l'acqua cade, voi prendereste una scossa molto molto elevata. Quindi i nodi di Hartmann, proprio perché nascono dallo scorrere dell'acqua sottoterra, sono coloro che alterano su quel punto, no, la frequenza di Schumann, e di conseguenza il nodo di Hartmann diventa fastidioso o letale, non istantaneo, però mai costruire una camera da letto sopra un nodo di Hartmann. Abbiamo spiegato l'altra volta che a Visoko l'emissione ionica era stata variata solo grazie all'introduzione di delle sfere di ceramica e quarzo che emettevano ioni negativi quando l'acqua scorreva. Di conseguenza il nodo di Hartmann che era sotto diventava fautore di un'energia positiva che era lo ione negativo.

0: Ok, e con Schumann come...
1: come ci rilasciamo?
0: Esatto, ci sono dei rapporti o no? Come, no? Come si configura? Anche perché i nodi di Hartmann sono come un reticolo, no? Sulla, sulla crosta terrestre, no? Giusto? No,
1: sì, c'è un reticolo, si chiama reticolo appunto dei nodi di Hartmann, però si enfatizza nel momento in cui c'è una falda acquifera. Quindi da solo è, può essere una rete come una zanzariera che in alcuni punti non dà fastidio e in altri punti dove scorre l'acqua, sì.
0: Molto bene, io ho, ho conoscenza del fatto che ad esempio su un nodo di Hartmann naturale che si crea, si forma in un luogo, ci sono delle reazioni della natura differenti, ad esempio se ci cresce un albero cerca di sfuggire dal campo magnetico del nodo di Hartmann, cioè sì, è disassettato rispetto alla, alla crescita, cioè cresce in un punto ma poi tende col fusto a spostarsi fuori dal nodo di Hartmann, oppure so per certo che i, i formicai prediligono i nodi di Hartmann.
1: Anche
0: no?
1: I gatti.
0: Esatto. E poi, ad esempio, le talpe vanno alla ricerca cieca, ma non cieca, di cosa mangiare, di formicai o altre, altre situazioni del genere di insetti, seguendo i nodi di Hartmann. Infatti, molte volte, se guardi le talpe, a un certo punto girano in modo repentino e ti chiedi, ma come mai? Chissà che cosa avrà trovato sotto un ostacolo. Non è mai un ostacolo, una pietra o qualcosa del genere, ma è un ostacolo energetico, ecco, che non è neanche un ostacolo energetico, ma è un punto di riferimento per loro da cui, insomma.
1: Questo qui, data questa premessa,
0: ecco,
1: che hai appena fatto, ti posso rispondere a quella domanda che avevi fatto prima e non mi hai dato il tempo di rispondere.
0: Scusami, troppo entusiasmo, scusa.
1: Che riguardava il posizionamento di queste linee energetiche, del portali energetici, che in alcuni casi devono essere attivati dall'esterno e possono essere materializzati ovunque sul pianeta Terra. In altri casi invece è assolutamente naturale. E questa naturalità dipende dalla posizione e dalle linee di forza che in quel momento ci sono su quel punto, che includono i nodi di Hartmann e la frequenza di Schumann e il campo elettromagnetico.
0: Ecco, ecco il rapporto tra le due cose.
1: Sì.
0: Sei riuscito benissimo. Non è diretto, ma è abbastanza, come posso dire,
1: olistico. Come una macchina che senza gli ammortizzatori avrebbe un cammino rigido, invece con gli ammortizzatori si riesce a bilanciare.
0: Esattamente, ma io mi domando spesso, ma quale grandezza di colui che ha organizzato tutto, che ha costruito, inventato tutti questi sistemi naturali, no? Per cui io in certe organizzazioni, adesso questo esco un pochino, andiamo nella fede, ecco, io vedo in questo proprio la mano di Dio, tra virgolette, no? Sai che gli scienziati cercano, la particella di Dio, ma secondo me è una cosa molto più superiore, non c'è tanto bisogno di andare in là con la matematica, è un sentire abbastanza, tra virgolette, semplice, naturale, no? Queste cose, conoscendole, perché le stiamo dicendo? Non solo perché ci piacciono molto, ma anche perché attraverso una certa sensibilizzazione, attraverso la possibilità di visualizzare certe cose, molto probabilmente anche per chi non è assolutamente interessato, c'è la possibilità di essere influenzato in modo benefico e poi cominciare a sentirle. Per cui, insomma, esatto. Quando una cosa, sai, siamo pieni di cose che non si vedono ma persistono, no? E dal momento che ne abbiamo coscienza, il non vedere diventa un po' meno, diciamo, un po' meno lesivo, nel senso che tu non le vedi ma sai come funzionano, che ci sono e magari qualcosa poi comincia a vedere. Okay.
1: Ultimamente un buon elettronico di nome Federico Faggin ha raccontato la sua esperienza.
0: Federico Faggin, che insomma è l'inventore di qualcosa che ormai, dico bene, no?
1: Sì,
0: è quel Faggin, no?
1: È quel Faggin, quello
0: inventore
1: che
0: del microchip, che ormai abbiamo microchip ovunque. Non so se quando lui si è messo a studiare quella cosa avrebbe mai immaginato che saremmo arrivati a questo punto, ma vabbè,
1: ma
0: questo è un altro discorso.
1: Lo sta raccontando adesso, che è in risposta alla domanda che hai fatto te, nel senso che la particella di Dio, ognuno di noi è una particella di Dio.
0: Oh, bene, benissimo, benissimo. Ognuno di noi è una particella di Dio. E poi anche questa cosa che dice, ma spesso mi dicono, ma come mai sostieni queste cose che sono naturali e noi che viviamo qui, a differenza ovviamente del mondo animale e non solo, solo, anche di quello vegetale, non percepiamo niente, siamo completamente ciechi, no? Dobbiamo appunto studiare, mettere il nostro libero arbitrio, andare verso certe cose, perché sennò non ci toccano neanche. La risposta è semplice, almeno secondo me la risposta che do è che siamo qui ma non siamo di qui. E qui si apre un altro Egidio, no, di pure Claudio, che dice, no. Dobbiamo fare altre 12 puntate.
2: Sì, ma ne faremo 15, 20.
1: È nel primo capitolo del libro Il risveglio di Atlantide. Sì, sì, sì. Non siamo di qui.
0: Esatto, no, perché sennò siamo già, insomma, un numero minuti. Di minuti abbastanza.
2: No, io vorrei solo fare un accenno a quello che diceva prima Bruno, e ricordando Dante, no? È colui che fa muovere il sole e le altre stelle. Alla fine c'è questa frase. La seconda è Zichichi, professore anche, che è morto da poco.
0: Beh, ma
2: che diceva di pure.
0: No, dico che così andiamo a 200 altre puntate. Cioè,
2: vabbè, Dante,
0: vai pure.
2: No, ma le persone hanno detto che sono molto interessate a questi argomenti. Quindi, e Zichichi cosa ha detto? È morto poco tempo fa. Che a Ginevra stanno cercando questa particella di Dio, la cercheranno, la troveranno, non lo sa nessuno, e lui ha detto: la troveranno, forse non lo so, ma lì qualcuno gliel'ha messa. Ecco, quindi hai voglia di cercare, ma qualcuno lì gliel'ha messa per forza. Il tempo sarebbe terminato, io volevo però rubare altro un paio di minuti da editore per il libro, perché alla fine io vorrei chiederti, questo libro che è molto interessante, c'è parte storica, c'è parte tecnica, eccetera, interessa molte persone. Puoi fare un riassunto per dire perché queste persone e cosa possono trovare in questo libro?
1: Allora, abbiamo parlato di due libri, Il risveglio di Atlantide,
2: sì,
1: e lì c'è Il risveglio della propria voce interiore.
2: Esatto.
1: Per questo si chiama Il risveglio. Basta leggere le prime 20 pagine per attivare questa scintilla, dopodiché è tutto, diciamo, memoria che ritorna. Il secondo libro invece è un'apertura per far sì che tante altre persone come me o simili a me possano leggere e trarre conoscenze tali da migliorare i prodotti.
0: Fuga. È certo che anche i sette nani sono dei personaggi che scavano, hanno una miniera, lavorano tutto il giorno, sono dei personaggi particolari, ma andremo avanti su altre due ore di conversazione per vedere i segni. Però io direi che siamo arrivati alla fine del tempo. Questi argomenti, segniamoci, Claudio, che magari la prossima volta
2: ne parliamo. No, perché
0: ne parliamo.
2: Non parlo solo di Biancaneve nel libro,
0: ne
2: prende delle altre di favole. Comunque, Andrea, è un mondo, come hai detto te, è un mondo da scoprire, un mondo nuovo.
0: Sì, no, perché è un canalizzatore. Magari anche Andrea ha non sa esattamente quanta roba c'è in quel cervello.
2: Tanta.
0: Allora, lui
2: è
0: un omaccione, c'ha un bel capoccione, no?
3: È probabile.
0: È un adone, no? È un omone. Però lui non ha idea di quanti libri scriverà, per cui lo dico anche
2: non
0: a te.
2: Non lo so,
0: Claudio,
2: questo. Perché... questo non lo so. Io so che per farne due ho 11 anni che lavoriamo. Quindi...
0: capito.
2: Per cui, no, questo ti dà l'idea anche dell'importanza del libro.
0: Certo, di lustro in lustro, però 11 anni,
2: per farne 11 due.
0: Anni e ne farà 4-5 con pause, cioè con tempo 11 anni tra uno e l'altro, se mi sembra.
3: Stiamo scrivendo il Terzo Testamento.
2: Ecco vedi.
0: Anche perché... quella cosa di Roma, Amor, che molte volte salta fuori, cioè io ho delle cose personali poi che ti dirò fuori onda e che comunque te le dirò fuori onda, ma le useremo anche per affrontare questi discorsi, perché Roma e Amor ha una questione molto importante, cioè Roma è luogo contrario all'amore o comunque un vincolo, no? E per cui nel tempo, nella storia c'è stata l'idea di spostarsi da Roma, no? Di andare a fare una città che potesse accogliere questa, per cui apriamo degli altri argomenti, ma non adesso. Scusa, chiudi pure,
2: no,
0: Claudio,
2: no.
0: Che sennò qui non veramente
2: non finiamo più. Ma lo so con Andrea,
0: chiedo
2: che
0: scusa,
2: non si finisce, è come con Egidio, più parli
0: esatto.
2: Quindi, per concludere, ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente all'Inedite Edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books On Air, Autori in Radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. La trasmissione va in onda domenica e il venerdì successivo in replica alle ore 21.
4: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: e care ascoltatrici, benvenuti a questa puntata di Onda Lirica che conduco insieme all'amico Vincenzo Zacchiroli.
1: E naturalmente, se è con me lui, vuol dire che io sono con lui e lui è con me, quindi siamo in due come al solito e possiamo fare questa novità, vero? È una novità questa sera?
0: Sì, è una novità, dici pure.
1: Ma no, dai, io ho sentito che tu hai detto come sempre buonasera, a me sarebbe venuto a dire signore sia con voi.
0: Sì,
1: no, scusate, questa cosa non vuole mica essere assolutamente blasfema la mia cosa, è molto...
0: No, abbiamo dedicato tempo fa una puntata alla musica sacra. Questa sera dedicheremo solo la prima parte di questa puntata ancora a qualche brano di musica sacra. Dopodiché non ci sarà un argomento che caratterizza l'intera puntata, ma ci sono diverse cose che vi vorremmo dire che non hanno molta attinenza una con l'altra, ma che ci teniamo a dirvi, e alcuni brani che ci teniamo a farvi ascoltare.
1: Penso che... Cosa dici? Possiamo cominciare allora?
0: Sì, cominciamo con questa intrusione nel campo della musica sacra che ci consente di conoscere un'altra di quelle realtà amatoriali ma sempre di ottima qualità. Mi riferisco al coro Fabio da Bologna, diretto dalla maestra Alessandra Mazzanti, dalla quale ascolteremo la parte finale dello Stabat Mater di Haydn. Lo Stabat Mater di Haydn è relativamente poco eseguito rispetto ad altri Stabat Mater come quello di Rossini o quello di Pergolesi, però merita di essere ascoltato. Noi qui vi proponiamo il finale, che è il Paradisi Gloria, di cui Vincenzo ci legge il brevissimo testo.
1: Dirò che queste parole che sto per leggere e che io ho già letto ovviamente prima, no? Per non sbagliare qualcosa, beh, tutto sommato è un bel augurio. E vabbè, quando il mio corpo morirà, fa che all'anima sia data la gloria del paradiso.
0: Ascoltiamo coro Fabio da Bologna.

0: ancora rimanendo in tema di musica sacra e sempre con il coro Fabio da Bologna, ascoltiamo l'introitus del Requiem di Mozart.
1: L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. A te si addice la lode, Signore, in Sion, e a te si è sciolto il voto in Gerusalemme. Ascolta la mia preghiera, a te ritorna ogni anima mortale.

0: La messa da Requiem di Giuseppe Verdi fu composta nel 1874 in occasione del primo anniversario della morte di Alessandro Manzoni. Da Requiem di Verdi ascolteremo un brano, il Dies Irae e il Tuba Mirum Spargens Sonum. Vi prego di fare caso proprio all'estrema potenza della musica, potenza nel senso vero della parola, e in particolare a quella parte prima del Tuba Mirum in cui le trombe, gli ottoni introducono il potentissimo ingresso del coro. Vincenzo, ci leggi il testo.
1: Giorno dell'ira, quel giorno, il mondo ridotto in cenere, secondo l'oracolo di Davide e della Sibilla. Che terrore quando verrà il giudice a esaminare ogni cosa con rigore. La tromba, diffondendo un suono formidabile attraverso i sepolcri della terra, chiamerà tutti gli uomini davanti al trono.
0: Lo ascoltiamo, e la direzione del coro e dell'orchestra questa volta è del maestro Riccardo Muti.

Adesso vi dirò una di quelle cose che non vorremmo mai dovervi dire. Qualche tempo fa ho ascoltato l'aria famosissima, già messa in onda altre volte, del secondo atto della Regina della Notte, del secondo atto del Flauto Magico, l'aria della Regina della Notte, un'aria estremamente virtuosistica, da un giovane soprano americano, Rainel Krause. E mi sono stupito proprio sentendo la limpidezza della voce, la purezza del suono, la facilità delle agilità vocali. Se non che poco tempo dopo, navigando così in rete, ho letto che Rainel Krause è venuto a mancare il 15 marzo scorso all'età di 37 anni. È un lutto grave nel mondo della musica. Noi la ricordiamo ascoltando appunto l'aria della Regina della Notte dal Flauto Magico di Mozart nella sua interpretazione.

0: Turandot, l'ultima opera di Giacomo Puccini, come è noto, non fu portata a termine dal maestro. Puccini morì nel 1924, lasciando incompiuta l'ultima parte dell'ultimo atto, circa un quarto d'ora di musica all'incirca. L'opera fu ultimata dal maestro Franco Alfano e così poté essere rappresentata nel 1926 alla Scala di Milano con la direzione di Arturo Toscanini. Se non che parecchio tempo dopo un altro compositore, e qui siamo già ampiamente nella seconda metà del Novecento, Luciano Berio, compositore che ha molto dedicato alla musica cosiddetta d'avanguardia, ha scritto un finale diverso rispetto a quello scritto da Alfano. Molto diverso, perché il finale che siamo abituati a sentire, quello di Alfano, è molto trionfale, molto le nozze fra Turandot e Calaf vengono celebrate da una grande esplosione di melodia da parte del coro. Quello di Berio è un finale molto più intimo, che ci vuole in qualche modo rappresentare la conversione di questa gelida principessa in una persona invece che si scioglie all'amore. Adesso lo ascoltiamo, il finale di Berio, e vi dico subito che forse a qualcuno di voi non piacerà, perché è musica abbastanza d'avanguardia, insomma siamo al di fuori dalla melodia, dalla cantabilità tipica del romanticismo, eccetera eccetera, però sono 3-4 minuti di musica, l'ascoltiamo ugualmente, sentirete come i temi che caratterizzano l'opera, fra cui quello famoso del Vincerò, del Nessun Dorma, si sentono ma molto sommersi in mezzo ad armonie dissonanti tipiche della musica di Luciano Berio. Le parole sono solo queste, con cui Turandot, da gelida principessa, diventa una donna innamorata.
1: Padre Augusto, conosco il nome dello straniero. Il suo nome è Amor.

0: E visto che abbiamo parlato del doppio finale, diciamo così, di Turandot, parliamo di un altro doppio finale, ma qui il caso è diverso. Tancredi è un'opera di Gioachino Rossini, di cui esistono due finali. Uno, diciamo, drammatico, in cui il protagonista Tancredi muore, e uno invece è un lieto fine. Quindi qui non si tratta di un finale scritto da due diversi compositori, si tratta di due diversi finali, entrambi composti da Gioachino Rossini. Si pose tra l'altro un problema quando Tancredi fu rappresentato in una delle prime edizioni del Festival Rossiniano di Pesaro su quale finale adottare, e lì non era un problema di filologia perché sono entrambi autentici, sono entrambi scritti da Rossini, e allora con un escamotage concordato fra il regista e il direttore d'orchestra cosa si fece? Si eseguirono tutti e due, cioè il finale drammatico è stato eseguito, dopodiché si è finto che fosse un incubo, un brutto sogno dal quale Tancredi si risveglia e cui segue il lieto fine. Allora, Vincenzo, intanto ci leggi il testo del finale drammatico.
1: Quel pianto mi scende al cor, ma, oh Dio, lasciarti odeggio. Già la morte s'appressa, io già la sento.
0: Premesso che Tancredi è un personaggio che canta en travesti, cioè il personaggio di Tancredi è interpretato da una voce femminile, una voce di contralto che canta e recita in abiti maschili. Ascoltiamo questo finale dalla voce del contralto Vesselina Casarova.
1: Sì grande il mio contento, sì dolce tal momento, che tanta gioia ancora credere il cor non sa. No, non vi posso esprimere la mia felicità,

0: E con questo lieto fine chiudiamo, concludiamo in maniera lieta questa puntata, augurandoci che quello che vi abbiamo proposto vi sia risultato gradito.
1: Item issa est, si potrebbe dire, insomma. Grazie dell'ascolto che voi fate e che ci motiva a poter andare ancora avanti su questa strada che ci piace tanto e speriamo piaccia tanto anche a voi. Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Anche da parte mia, un caro saluto a tutti voi e a risentirci alla prossima puntata.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Che nessuno ha visto mai, disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone, che era stato zitto un po', disse allora scommettiamo.

l'ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto la sua felicità.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radiodiffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.